0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
0: Non stop. Let's get it started in here.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: priorità. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel corso del dibattito a Copenaghen convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti, i cosiddetti dublinanti, che tedeschi sembrava chiarito. Basterebbe appena il 5% dell'attuale stock statunitense di missili Patriot per consentire all'Ucraina di superare l'inverno e un 10% per neutralizzare completamente i missili balistici russi. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN in cui ha evidenziato una carenza globale di questi sistemi legata anche ai recenti conflitti in Medio Oriente. Intanto Putin minaccia rappresaglie sui mari e si dice pronto a sequestrare le navi dell'Unione Europea se verranno attuate rivendite e confisca dei carichi delle navi russe della cosiddetta flotta ombra. Resteranno sospese fino alle 2 di notte del 14 agosto le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Intanto invece lo scalo Piolatore di Comiso è tornato pienamente operativo. A seguito dell'eruzione, dall'8 all'11 agosto sono saltati l'aeroporto catanese circa 700 voli tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni. Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole, l'oscuramento al 100% è stato visibile solo dall'Islanda, dalla Spagna settentrionale e dalle isole Baleari, mentre dall'Italia la visibilità è stata solo parziale e variava in base a dove ci si trovava. Nel nostro paese lo spettacolo è avvenuto con il sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19:30 circa e col picco verso le 20:20. Un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou. Lo sport agli europei di nuoto di Parigi, una fenomenale Sara Curtis domina la semifinale di 50 d'orso chiudendo prima e siglando un nuovo record del mondo. Azzurra ha chiuso col tempo di 26,63 abbattendo di 23 centesimi il precedente primato mondiale. Curtis dunque accede alla finale da grande favorita per l'oro. Agli europei di atletica invece Sara Fantini ottiene l'argento nel lancio del martello. Per il calcio il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 la Aston Villa. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Walter Lavito l'ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio nel carcere di Rebibbia. Lavito l'ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, ossia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati, escluso il movente politico. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma. Resteranno sospese fino alle 2 di notte del 14 agosto le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Lo scalo Piratore di Comiso è tornato invece operativo. A seguito dell'eruzione sono saltati all'aeroporto catanese circa 700 voli. Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. Dall'Italia la visibilità è stata solo parziale con lo spettacolo avvenuto col sole già prossimo al tramonto. Un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou. Agli europei di nuoto di Parigi, una fenomenale Sara Curtis domina la semifinale dei 50 d'orso chiudendo prima e siglando un nuovo record del mondo. Agli europei di atletica invece Sara Fantini ottiene l'argento nel lancio del martello. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva battendo 2-1 la Aston Villa. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore, Walter Lavito ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare la scorta. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC ha comunicato che il traffico aereo

0: A Catania è sospeso fino alle 2 di notte del 14 agosto. Scatta l'allerta petrolio mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia avverte che le scorte globali di petrolio stanno diminuendo rapidamente. Gli occhi del Golfo Arabo sono puntati anche su un allarme ambientale sempre più preoccupante. L'Iran sta infatti combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola Keshma. Un elicottero Apache dell'esercito statunitense è precipitato in un campo nel Texas centrale, causando la morte di entrambe le persone a bordo e provocando un incendio boschivo, lo ha dichiarato un funzionario della vicina base di Fort Hood. Il calcio, il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. Vittoria netta invece per il Napoli nell'ultima amichevole estiva, che ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco. Per ora è tutto, più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, la cronaca in primo piano è finita con un omicidio, una rissa scoppiata nella notte a Trani. La vittima è un 18enne accoltellato in piazza Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro proveniente da Andria. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare la scorta. La SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa, sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Pausa di Ferragosto per il caldo record che ha travolto l'Italia nella quarta ondata di calore dell'estate 2026. Domani l'AFA concederà una tregua. Da 18 bollini rossi attesi per oggi, il 14 su 27 capoluoghi monitorati, si passa a 7 città in allerta massima. Una giornata da incorniciare e che sarà ricordata a lungo. Sara Curtis si prende la scena agli europei di nuoto, mettendo a segno il primo record del mondo di questa edizione nei 50 metri dorso. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. Si chiamava Cosimo Quagliarella, il 18enne residente ad Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato durante una rissa a Trani in piazza Papa Giovanni XXIII. È stato raggiunto da 3 fendenti alla schiena. I carabinieri hanno ascoltato gli amici della vittima e altri testimoni. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa. Sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Verso un'economia di sopravvivenza per contrastare sanzioni e blocco navale USA. È questo quanto starebbe mettendo in atto l'Iran per fronteggiare la strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basata sull'ipotesi che Teheran cederà prima di Washington. A dirlo è il Wall Street Journal. Una perturbazione atlantica sta per far scendere la temperatura sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo potenzialmente fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già da domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì, con tempo variabile per tutta la settimana. Il tennis sarà derby statunitense in finale a Montreal. Nakashima supera a sorpresa Hodar e raggiunge Ben Shelton, campione in carica del Canada Open, che ha avuto la meglio su Tien nella notte tra giovedì e venerdì, non prima delle 2, la finale. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria, il giovane morto la scorsa notte dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra 2 gruppi di giovani. I carabinieri stanno lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento. Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire e sui quali la procura farà approfondimenti. Un articolato circuito di riciclaggio, antiriciclaggio e appropriazione indebita ai danni di una donna di 94 anni residente a Nettuno in provincia di Roma e di una fondazione senza scopo di lucro da lei costituita è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Roma al termine di un'indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri. Verso un'economia di sopravvivenza per contrastare sanzioni e blocco navale USA è quanto starebbe mettendo in atto l'Iran per fronteggiare la strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basata sull'ipotesi che Teheran cederà prima di Washington. A dirlo è il Wall Street Journal. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che per l'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica la chiusura degli spazi aerei è stata estesa. Sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso a coltellate durante una rissa a Trani. Un 17enne si è presentato in caserma dai carabinieri accompagnato dal suo legale e avrebbe ammesso le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Un uomo di 30 anni ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sarebbero ora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. Stop dei voli per tutta la giornata anche di oggi all'aeroporto di Catania a causa delle attività eruttive dell'Etna e fino alle 2 di questa notte. Prova a fare una prima stima dei danni per il turismo assoesercenti. Potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12,8 e 24 milioni di euro, mentre il Codacons denuncia l'antitrust rincari sospetti su costi autonoleggio all'aeroporto di Catania. Una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature sulla penisola a partire dal nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì. Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei 2026 di nuoto. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale dei 200 stile libero, Ceccone e Lamberti in finale nei 50 d'orso, ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile maschile. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto per i gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda vittima è un operatore del 118 morto a causa delle stesse esalazioni. Avrebbe 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani. Il ragazzo avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo avvocato per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Stop dei voli per tutta la giornata anche di oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e fino alle 2 di notte del 14 agosto. Prova a fare una prima stima dei danni per il turismo assoesercenti. Potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12,8 e i 24 milioni di euro. Una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo potenzialmente fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì, con tempo variabile per tutta la settimana. Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei di nuoto 2026. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile libero, Ceccone e Lamberti in finale nei 50 d'orso, ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile maschile. Dalle 18:30 semifinali e finali. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'attentato a Siegfried Ranucci, dove doveva avere modalità diverse. Walter Lavitola aveva ordinato agli autori materiali di esplodere 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino Roma. Non dunque una bomba. È quanto avrebbe detto ieri al GIP l'ex editore dell'Avanti. La procura di Roma darà parere negativo ai domiciliari. Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici. Durante i soccorsi un operatore del 118 che stava eseguendo il massaggio cardiaco si è sentito male ed è deceduto. Almeno una persona è morta e diverse sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta oggi in un'azienda nell'area portuale di Rotterdam nei Paesi Bassi. Ancora ignote le cause. Nella stessa zona si erano in precedenza verificate interruzioni di corrente e una cabina di trasformazione aveva preso brevemente fuoco. La IDF ha revocato l'ordine di evacuazione temporaneo nei confronti di tre famiglie palestinesi assediate nel villaggio di Kusra, emanato in mattinata in vista di un'operazione militare nell'area che durerà alcuni giorni. L'assedio dei coloni alle case palestinesi è terrorismo, dice l'ambasciatore americano in Israele. Caro bollette, a luglio record assoluto della domanda di elettricità, superati i 32 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025, consumi sostenuti dal caldo eccezionale. È tutto, a più tardi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Poi precisa, il caso Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid. L'attentato a Siegfried Ranucci doveva avere modalità diverse. Walter Lavitola aveva ordinato agli autori materiali di esplodere 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino Roma. Non dunque una bomba. È quanto avrebbe detto ieri al GIP l'ex editore dell'Avanti. La procura di Roma darà parere negativo ai domiciliari. Un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è deceduto. Sulle cause della tragedia sono in corso i rilievi. Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne ucciso con 3 coltellate durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani in provincia di Bari. Il ragazzino avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Europei di nuoto clamoroso a Parigi, l'Italia è fuori dalla finale della 4% stile libero maschile. Ancora una gioia invece per Simona Quadrella che si qualifica con il miglior tempo per la finale dei 1500 stile libero. Stasera la finale dei 50 metri dorso femminile che vedrà in scena Sara Curtis. È tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia durante il quale il suo assistito ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Incendio ed esplosione a Colleferro nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa. L'azienda, che si trova nell'area del quarto chilometro lungo la via Latina, produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. Non ci sono feriti né persone coinvolte.

0: nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Siegfried Ranucci. Crisi migratoria a Ceuta, revocheremo lo stop a Schengen solo con la fine totale dei rischi, comunque non prima del 15 agosto. Lo dice il ministro dell'interno Piantedosi in Parlamento. Intanto la Spagna fa sapere che sono stati controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia dalla mezzanotte di sabato 8 agosto, quando sono scattati i controlli. Sono ormai 7 giorni che l'Etna è in eruzione. La colata lavica avanza giù dalle pendici del vulcano, raggiungendo quota 1300 metri. Non è chiaro quando si fermerà l'attività vulcanica, è impossibile da prevedere. A causa dei venti che soffiano verso sud, l'aeroporto di Catania Fontana Rossa non riaprirà almeno fino alle 8 di domani. Bolle e brutte notizie per l'Italia di Velasco. Lovez Omorui ha subito un infortunio in amichevole contro l'Ucraina, rimediando alla rottura totale del legamento crociato del ginocchio sinistro, oltre alla rottura parziale del legamento collaterale e laterale del menisco mediale. Agli europei in programma dal 21 agosto al 6 settembre non ci sarà. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Non mancherebbe nessuno all'appello dei pochi dipendenti presenti oggi, una ventina, nello stabilimento di munizioni a Colleferro, vicino Roma, dove si è verificato un incendio seguito da una grossa esplosione. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri. La deflagrazione, per fortuna, non avrebbe provocato feriti. Resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore dell'ex editore e imprenditore. Lavitola confessato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Siegfried Ranucci. Tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Cramontana sono stati dimessi e sono tornati a casa. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato oggi il centro Ustioni del Niguarda. Lo fa sapere l'assessore al welfare della regione Lombardia, Bertolaso. Si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, il fisico che ha dedicato la sua carriera scientifica allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, i neutrini. Bellini è morto il 12 agosto, informa l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nella sua casa a Foresto Sparso, in provincia di Bergamo. Nuoto, continuano le emozioni degli europei di Parigi, dalle 18.30 spazio a semifinali e finali. Tutti gli occhi su Sara Curtis, in finale nei 50 d'orso, dopo aver realizzato il record del mondo in semifinale. E su Christian Mantegazza, a caccia di una medaglia nei 200 rana. C'è anche Ceccone in semifinale nei 50 d'orso. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP respinge la richiesta di domiciliari presentata dal legale. Anche la procura si era opposta. Nell'interrogatorio di ieri ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse. Non un ordigno, ma 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. A Colleferro, vicino Roma, una maxi esplosione ha provocato un incendio in un'azienda che produce munizioni per la difesa. L'incidente nel reparto pressatura polveri. Spaventose le immagini, ma nessun ferito. Tutti incolumi, i pochi dipendenti che erano al lavoro. Ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case di famiglie palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. La IDF le evacua, poi ci ripensa. Azioni ripugnanti, un orribile atto di terrorismo, scrive su X l'ambasciatore americano in Israele, Huckabee. Nuoto infinita Sara Curtis, l'azzurra trionfa nei 50 d'orso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Siegfriedo Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Rebibbia e durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, sia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel corso del dibattito a Copenaghen convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti, i cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito. Basterebbe appena il 5% dell'attuale stock statunitense di missili Patriot per consentire

0: all'Ucraina di superare l'inverno e un 10% per neutralizzare completamente i missili balistici russi. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN, in cui ha evidenziato una carenza globale di questi sistemi legata anche ai recenti conflitti in Medio Oriente. Intanto Putin minaccia rappresaglie sui mari e si dice pronto a sequestrare le navi dell'Unione Europea se verranno attuate rivendite e confisca dei carichi delle navi russe della cosiddetta flotta ombra. Resteranno sospese fino alle 2 di notte del 14 agosto le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Intanto invece lo scalo Pio La Torre di Comiso è tornato pienamente operativo. A seguito dell'eruzione, dall'8 all'11 agosto sono saltati l'aeroporto catanese circa 700 voli tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni. Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. L'oscuramento al 100% è stato visibile solo dall'Islanda, dalla Spagna settentrionale e dalle isole Baleari, mentre dall'Italia la visibilità è stata solo parziale e variava in base a dove ci si trovava. Nel nostro paese lo spettacolo è avvenuto con il sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19:30 circa e col picco verso le 20:20. Un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou. Lo sport agli europei di nuoto di Parigi, una fenomenale Sara Curtis domina la semifinale di 50 d'orso chiudendo prima e siglando un nuovo record del mondo. Azzurra ha chiuso col tempo di 26,63 abbattendo di 23 centesimi il precedente primato mondiale. Curtis dunque accede alla finale da grande favorita per l'oro. Agli europei di atletica invece Sara Fantini ottiene l'argento nel lancio del martello. Per il calcio il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 la Aston Villa. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Walter Lavito l'ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio nel carcere di Rebibbia. Lavito l'ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, ossia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati, escluso il movente politico. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma. Resteranno sospese fino alle 2 di notte del 14 agosto le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Lo scalo Pio La Torre di Comiso è tornato invece operativo. A seguito dell'eruzione sono saltati all'aeroporto catanese circa 700 voli. Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. Dall'Italia la visibilità è stata solo parziale, con lo spettacolo avvenuto col sole già prossimo al tramonto. Un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou. Agli europei di nuoto di Parigi una fenomenale Sara Curtis domina la semifinale dei 50 d'orso chiudendo prima e siglando un nuovo record del mondo. Agli europei di atletica invece Sara Fantini ottiene l'argento nel lancio del martello. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva battendo 2-1 la Aston Villa. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore, Walter Lavito l'ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare la scorta. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino alle 2 di notte del 14 agosto. Scatta l'allerta petrolio, mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia avverte che le scorte globali di petrolio stanno diminuendo rapidamente. Gli occhi del Golfo Arabo sono puntati anche su un allarme ambientale sempre più preoccupante. L'Iran sta infatti infatti combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola Keshma. Un elicottero Apache dell'esercito statunitense è precipitato in un campo nel Texas centrale, causando la morte di entrambe le persone a bordo e provocando un incendio boschivo, lo ha dichiarato un funzionario della vicina base di Fort Hood. Il calcio: il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. Vittoria netta invece per il Napoli nell'ultima amichevole estiva, che ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco. Per ora è tutto, più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La cronaca in primo piano è finita con un omicidio, una rissa scoppiata nella notte a Trani. La vittima è un 18enne accoltellato in piazza Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro proveniente da Andria. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare la scorta. La SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa. Sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Pausa di Ferragosto per il caldo record che ha travolto l'Italia nella quarta ondata di calore dell'estate 2026. Domani l'AFA concederà una tregua. Dai 18 bollini rossi attesi per oggi, il 14 su 27 capoluoghi monitorati, si passa a 7 città in allerta massima. Una giornata da incorniciare e che sarà ricordata a lungo. Sara Curtis si prende la scena agli europei di nuoto, mettendo a segno il primo record del mondo di questa edizione nei 50 metri dorso. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si chiamava Cosimo Quagliarella, il 18enne residente ad Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato durante una rissa a Trani in piazza Papa Giovanni XXIII. È stato raggiunto da 3 fendenti alla schiena. I carabinieri hanno ascoltato gli amici della vittima e altri testimoni. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa. Sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Verso un'economia di sopravvivenza per contrastare sanzioni e blocco navale USA. È questo quanto starebbe mettendo in atto l'Iran per fronteggiare la strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basata sull'ipotesi che Teheran cederà prima di Washington. A dirlo è il Wall Street Journal. Una perturbazione atlantica sta per far scendere la temperatura sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo potenzialmente fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già da domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì, con tempo variabile per tutta la settimana. Il tennis: sarà derby statunitense in finale a Montreal. Nakashima supera a sorpresa Hodar e raggiunge Ben Shelton, campione in carica del Canada Open, che ha avuto la meglio su Tien nella notte tra giovedì e venerdì, non prima delle 2, la finale. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il giovane morto la scorsa notte dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra 2 gruppi di giovani. I carabinieri stanno lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento. Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire e sui quali la procura farà approfondimenti. Un articolato circuito di riciclaggio, antiriciclaggio e appropriazione indebita ai danni di una donna di 94 anni residente a Nettuno in provincia di Roma e di una fondazione senza scopo di lucro da lei costituita è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Roma al termine di un'indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri. Persone con economia di sopravvivenza per contrastare sanzioni e blocco navale USA. È quanto starebbe mettendo in atto l'Iran per fronteggiare la strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basata sull'ipotesi che Teheran cederà prima di Washington. A dirlo è il Wall Street Journal. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che per l'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica la chiusura degli spazi aerei è stata estesa. Sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso a coltellate durante una rissa a Trani. Un 17enne si è presentato in caserma dai carabinieri accompagnato dal suo legale e avrebbe ammesso le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Un uomo di 30 anni ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sarebbero ora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. Stop dei voli per tutta la giornata anche di oggi all'aeroporto di Catania a causa delle attività eruttive dell'Etna e fino alle 2 di questa notte. Prova a fare una prima stima dei danni per il turismo assoesercenti. Potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12,8 e i 24 milioni di euro, mentre il Codacons denuncia l'antitrust rincari sospetti su costi autonoleggio all'aeroporto di Catania. Una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature sulla penisola a partire dal nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì. Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei 2026 di nuoto. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale dei 200 stile libero, Ceccone e Lamberti in finale nei 50 dorso, ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile maschile. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto per i gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda vittima è un operatore del 118 morto a causa delle stesse esalazioni. Avrebbe 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani. Il ragazzo avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo avvocato per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Stop dei voli per tutta la giornata anche di oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e fino alle 2 di notte del 14 agosto. Prova a fare una prima stima dei danni per il turismo assoesercenti. Potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12,8 e i 24 milioni di euro. Una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo potenzialmente fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì, con tempo variabile per tutta la settimana. Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei di nuoto 2026. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile libero, Ceccone e Lamberti in finale nei 50 dorso, ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile maschile. Dalle 18:30 semifinali e finali. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'attentato a Siegfried Oranucci doveva avere modalità diverse. Walter Lavitola aveva ordinato agli autori materiali di esplodere 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino Roma. Non dunque una bomba. È quanto avrebbe detto ieri al GIP l'ex editore dell'Avanti. La procura di Roma darà parere negativo ai domiciliari. Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici. Durante i soccorsi un operatore operatore del 118 che stava eseguendo il massaggio cardiaco si è sentito male ed è deceduto. Almeno una persona è morta e diverse sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta oggi in un'azienda nell'area portuale di Rotterdam nei Paesi Bassi. Ancora ignote le cause. Nella stessa zona si erano in precedenza verificate interruzioni di corrente e una cabina di trasformazione aveva preso brevemente fuoco. L'IDF ha revocato l'ordine di evacuazione temporaneo nei confronti di 3 famiglie palestinesi assediate nel villaggio di Kusra, emanato in mattinata in vista di un'operazione militare nell'area che durerà alcuni giorni. L'assedio dei coloni alle case palestinesi è terrorismo, dice l'ambasciatore americano in Israele. Caro bollette, a luglio record assoluto della domanda di elettricità, superati i 32 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025, consumi sostenuti dal caldo eccezionale. È tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Poi precisa, il caso Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid. L'attentato a Siegfried Ranucci doveva avere modalità diverse. Walter Lavitola aveva ordinato agli autori materiali di esplodere 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino Roma. Non dunque una bomba. È quanto avrebbe detto ieri al GIP l'ex editore dell'Avanti. La procura di Roma darà parere negativo ai domiciliari. Un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è deceduto. Sulle cause della tragedia sono in corso i rilievi. Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne ucciso con 3 coltellate durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani, in provincia di Bari. Il ragazzino avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Europei di nuoto clamoroso a Parigi, l'Italia è fuori dalla finale della 4% stile libero maschile. Ancora una gioia invece per Simona Quadrella che si qualifica con il miglior tempo per la finale dei 1500 stile libero. Stasera la finale dei 50 metri dorso femminile che vedrà in scena Sara Curtis. È tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia durante il quale il suo assistito ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci, aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Incendio ed esplosione a Colleferro nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa. L'azienda, che si trova nell'area del quarto chilometro lungo la Via Latina, produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Piantedosi precisa, il caso Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid. Le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata a Donald Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente americano, secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio già il prossimo anno, lo riporta il Guardian. Calcio, il Milan pianifica il proprio futuro dopo il meeting tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim. Circolano i primi nomi che non faranno parte del progetto dell'allenatore. Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku sono i primi giocatori che non lo hanno convinto, ma a questi potrebbero aggiungersi anche altri nomi. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Esplosione e incendio oggi nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa a Colleferro in provincia di Roma. Sul posto, nell'area industriale, sono al lavoro i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propaghino alle strutture vicine. Non risultano feriti. Resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore dell'ex editore e imprenditore. Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Siegfried Ranucci. Crisi migratoria a Ceuta. Revocheremo lo stop a Schengen solo con la fine totale dei rischi, comunque non prima del 15 agosto. Lo dice il ministro dell'interno Piantedosi in Parlamento. Intanto la Spagna fa sapere che sono stati controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia dalla mezzanotte di sabato 8 agosto, quando sono scattati i controlli. Sono ormai 7 giorni che l'Etna è in eruzione. La colata lavica avanza giù dalle pendici del vulcano, raggiungendo quota 1300 metri. Non è chiaro quando si fermerà l'attività vulcanica, è impossibile da prevedere. A causa dei venti che soffiano verso sud, l'aeroporto di Catania Fontana Rossa non riaprirà almeno fino alle 8 di domani. Volley, brutte notizie per l'Italia di Velasco. Lovez Omorui ha subito un infortunio inamichevole contro l'Ucraina, rimediando alla rottura totale del legamento crociato del ginocchio sinistro, oltre alla rottura parziale del legamento collaterale e laterale del menisco mediale. Agli europei, in programma dal 21 agosto al 6 settembre, non ci sarà. È tutto, a più tardi.
3: Buonasera dalla redazione. Non mancherebbe nessuno all'appello dei pochi dipendenti presenti oggi, una ventina, nello stabilimento di munizioni a Colleferro, vicino Roma, dove si è verificato un incendio seguito da una grossa esplosione. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri. La deflagrazione, per fortuna, non avrebbe provocato feriti. Resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore dell'ex editore e imprenditore. Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Crammontana sono stati dimessi e sono tornati a casa. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato oggi il centro Ustioni del Niguarda. Lo fa sapere l'assessore al welfare della regione Lombardia, Bertolaso. Si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, il fisico che ha dedicato la sua carriera scientifica allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, i neutrini. Bellini è morto il 12 agosto, informa l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nella sua casa a Foresto Sparso, in provincia di Bergamo. Nuoto, continuano le emozioni degli europei di Parigi, dalle 18:30 spazio a semifinali e finali. Tutti gli occhi su Sara Curtis in finale nei 50 d'orso dopo aver realizzato il record del mondo in semifinale, e su Christian Mantegazza a caccia di una medaglia nei 200 rana. C'è anche Ceccone in semifinale nei 50 d'orso. È tutto, a più tardi.
2: Buonasera dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP respinge la richiesta di domiciliari presentata dal legale. Anche la procura si era opposta. Nell'interrogatorio di ieri ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse. Non un ordigno, ma 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. A Colleferro, vicino Roma, una maxi esplosione ha provocato un incendio in un'azienda che produce munizioni per la difesa. L'incidente nel reparto pressatura polveri. Spaventose le immagini, ma nessun ferito. Tutti incolumi i pochi dipendenti che erano al lavoro. Ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case di famiglie palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. La IDF le evacua, poi ci ripensa. Azioni ripugnanti, un orribile atto di terrorismo, scrive su X l'ambasciatore americano in Israele, Huckabee. Nuoto infinita Sara Curtis, l'azzurra trionfa nei 50 d'orso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Buongiorno dalla redazione. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, sia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel corso del dibattito a Copenaghen convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti, i cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito. Basterebbe appena il 5% dell'attuale stock statunitense di missili Patriot per consentire all'Ucraina di superare l'inverno e un 10% per neutralizzare completamente i missili balistici russi. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN, in cui ha evidenziato una carenza globale di questi sistemi legata anche ai recenti conflitti in Medio Oriente. Intanto Putin minaccia rappresaglie sui mari e si dice pronto a sequestrare le navi dell'Unione Europea se verranno attuate rivendite e confisca dei carichi delle navi russe della cosiddetta flotta ombra. Resteranno sospese fino alle 2 di notte del 14 agosto le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Intanto invece lo scalo Pio La Torre di Comiso è tornato pienamente operativo. A seguito dell'eruzione, dall'8 all'11 agosto sono saltati l'aeroporto catanese circa 700 voli, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni. Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. L'oscuramento al 100% è stato visibile solo dall'Islanda, dalla Spagna settentrionale e dalle isole Baleari, mentre dall'Italia la visibilità è stata solo parziale e variava in base a dove ci si trovava. Nel nostro paese lo spettacolo è avvenuto con il sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19:30 circa e col picco verso le 20:20. Un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou. Lo sport, agli europei di nuoto di Parigi, una fenomenale Sara Curtis domina la semifinale di 50 d'orso chiudendo prima e siglando un nuovo record del mondo. Azzurra ha chiuso col tempo di 26,63, abbattendo di 23 centesimi il precedente primato mondiale. Curtis dunque accede alla finale da grande favorita per l'oro. Agli europei di atletica invece Sara Fantini ottiene l'argento nel lancio del martello. Per il calcio il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 la Aston Villa. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio nel carcere di Rebibbia. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, ossia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati, escluso il movente politico. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma. Resteranno sospese fino alle 2 di notte del 14 agosto le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Lo scalo Pio La Torre di Comiso è tornato invece operativo. A seguito dell'eruzione sono saltati all'aeroporto catanese circa 700 voli. Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. Dall'Italia la visibilità è stata solo parziale, con lo spettacolo avvenuto col sole già prossimo al tramonto. Un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou. Agli europei di nuoto di Parigi, una fenomenale Sara Curtis domina la semifinale dei 50 d'orso chiudendo prima e siglando un nuovo record del mondo. Agli europei di atletica invece Sara Fantini ottiene l'argento nel lancio del martello. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva battendo 2-1 la Aston Villa. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare la scorta. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino alle 2 di notte del 14 agosto. Scatta l'allerta a petrolio, mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia avverte che le scorte globali di petrolio stanno diminuendo rapidamente. Gli occhi del Golfo Arabo sono puntati anche su un allarme ambientale sempre più preoccupante. L'Iran sta infatti combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola Keshma. Un elicottero Apache dell'esercito statunitense è precipitato in un campo nel Texas centrale, causando la morte di entrambe le persone a bordo e provocando un incendio boschivo, lo ha dichiarato un funzionario della vicina base di Fort Hood. Il calcio: il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. Vittoria netta invece per il Napoli nell'ultima amichevole estiva, che ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco. Per ora è tutto, più tardi.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La cronaca in primo piano è finita con un omicidio, una rissa scoppiata nella notte a Trani. La vittima è un 18enne accoltellato in piazza Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro proveniente da Andria. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare la scorta. La SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa, sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Pausa di Ferragosto per il caldo record che ha travolto l'Italia nella quarta ondata di calore dell'estate 2026. Domani l'AFA concederà una tregua. Dai 18 bollini rossi attesi per oggi, il 14 su 27 capoluoghi monitorati, si passa a 7 città in allerta massima. Una giornata da incorniciare e che sarà ricordata a lungo. Sara Curtis si prende la scena agli europei di nuoto, mettendo a segno il primo record del mondo di questa edizione nei 50 metri dorso. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si chiamava Cosimo Quagliarella, il 18enne residente ad Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato durante una rissa a Trani in piazza Papa Giovanni XXIII. È stato raggiunto da 3 fendenti alla schiena. I carabinieri hanno ascoltato gli amici della vittima e altri testimoni. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa, sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Verso un'economia di sopravvivenza per contrastare sanzioni e blocco navale USA. È questo quanto starebbe mettendo in atto l'Iran per fronteggiare la strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basata sull'ipotesi che Teheran cederà prima di Washington. A dirlo è il Wall Street Journal. Una perturbazione atlantica sta per far scendere la temperatura sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo potenzialmente fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già da domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì, con tempo variabile per tutta la settimana. Il tennis: sarà derby statunitense in finale a Montreal. Nakashima supera a sorpresa Hodar e raggiunge Ben Shelton, campione in carica del Canada Open, che ha avuto la meglio su Tien nella notte tra giovedì e venerdì, non prima delle 2, la finale. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria, il giovane morto la scorsa notte dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra 2 gruppi di giovani. I carabinieri stanno lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento. Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire e sui quali la procura farà approfondimenti. Un articolato circuito di riciclaggio, antiriciclaggio e appropriazione indebita ai danni di una donna di 94 anni residente a Nettuno in provincia di Roma e di una fondazione senza scopo di lucro da lei costituita è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Roma al termine di un'indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri. Persone con economia di sopravvivenza per contrastare sanzioni e blocco navale USA. È quanto starebbe mettendo in atto l'Iran per fronteggiare la strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basata sull'ipotesi che Teheran cederà prima di Washington. A dirlo è il Wall Street Journal. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che per l'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica la chiusura degli spazi aerei è stata estesa. Sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso a coltellate durante una rissa a Trani. Un 17enne si è presentato in caserma dai carabinieri accompagnato dal suo legale e avrebbe ammesso le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Un uomo di 30 anni ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sarebbero ora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. Stop dei voli per tutta la giornata anche di oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e fino alle 2 di questa notte. Prova a fare una prima stima dei danni per il turismo asso esercenti. Potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12,8 e 24 milioni di euro, mentre il Codacons denuncia l'antitrust rincari sospetti su costi autonoleggio all'aeroporto di Catania. Una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature sulla penisola a partire dal nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì. Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei 2026 di nuoto. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale dei 200 stile libero, Ceccone e Lamberti in finale nei 50 d'orso, Macella

pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile maschile. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto per i gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda vittima è un operatore del 118 morto a causa delle stesse esalazioni. Avrebbe 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani. Il ragazzo avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo avvocato per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Stop dei voli per tutta la giornata anche di oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e fino alle 2 di notte del 14 agosto. Prova a fare una prima stima dei danni per il turismo assoesercenti. Potrebbe collocarsi indicativamente

0: 100% stile maschile, dalle 18:30 semifinali e finali. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5:02.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: I love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola

0: fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
0: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
1: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Si alza l'allerta per una possibile

0: un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Il vicepresidente J.D. Vance aveva precedentemente affermato che la massima priorità degli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran era quella di far scendere i prezzi del petrolio e della benzina per gli americani, mentre impedire a Teheran di acquisire un'arma nucleare si collocava ora al secondo posto. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta i PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo. Continua l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania, dove i voli per ora restano sospesi fino alle 2 di Ferragosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Ormai da 7 giorni i passeggeri che dovevano partire o arrivare nello scalo etneo vivono nell'incertezza. Pur non essendoci cifre ufficiali sul numero di passeggeri coinvolti, dalla SAC, la società che gestisce l'aeroporto, fanno sapere che lo scalo di Catania vede in questo periodo il transito di almeno 40.000 passeggeri al giorno. Un incendio e una grossa esplosione hanno interessato ieri lo stabilimento dell'ex Simmel Difesa Colleferro. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto della pressatura polveri. Un forte boato è stato avvertito distintamente dai residenti della zona, facendo scattare l'allarme. Lo sport: agli europei di nuoto in corso a Parigi, una strepitosa Sarah Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham con Daria Derkash, che regala l'Italia al trionfo nella finale del triplo femminile. Per il calcio, l'Inter accoglie l'inglese Spence, arrivato nella notte allinate per cominciare la sua nuova avventura in nerazzurro. Nello scacchiere tattico di Chivu, l'ex Tottenham andrà a sostituire Dumfries. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Io imbianco la casa.
3: E io vernicio la staccionata.
2: Io preparo la salsa di pomodori.
3: E io la marmellata di pesche.
2: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
3: Speciale prestagionale riscaldamento. Legno e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.
4: Radio City. Accendi il tuo mondo.
1: Per tutta l'estate su Radio City c'è
5: Radio City Estate.
6: Feel the heat, feel the hits.
1: I successi

0: tutta l'estate su Radio City c'è
1: Radio City Estate.
2: Non stop.
1: Portaci ovunque con te.
2: Tuffati in Radio City Estate.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Dopo una lunga sequenza di giornate caratterizzate dalla presenza costante dell'anticiclone africano con conseguente temperature elevate sulle nostre regioni di nord-ovest, la situazione è destinata a cambiare. Saranno proprio le regioni settentrionali che per prime saranno al centro di questo cambio di scenario. Correnti più fresche atlantiche infatti con la nuova settimana porteranno instabilità e un calo termico più deciso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Luci, freni,
5: a posto.
4: Motore, pneumatici, gas di scarico,
5: tutto a posto. Alla prossima revisione.
6: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
10: Della casa a Gabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
11: Della casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
12: Radio City. Vivi un'estate di grandi successi con le summer hits di ieri e di oggi. Radio City. Tuffati in Radio City Estate 2017.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terre, oggi è venerdì 14 agosto. Le stelle dicono: Ariete, potrete contare sull'aiuto della luna positiva al fine di evitare possibili noie causate dalla fretta. Toro, potreste dovervi misurare con chi si mostra più forte di voi. Gemelli, un po' di confusione oggi, ma se non vi lascerete distrarre da noie di poco conto, non avrete alcun problema. In amore vivrete momenti intensi e appaganti. Cancro, siate determinati e volitivi. Leone, la vita affettiva sarà favorita da una buona Venere, tuttavia con la luna dissonante non sono esclusi dissapori che dovrete cercare di limitare. Bene invece il lavoro. Vergine, non ancora del tutto sereno il dialogo affettivo. Bilancia, qualche disguido o imprevisto nel lavoro, siate accorti e controllate attentamente documenti e firme. Scorpione, potrete dedicare le vostre energie alla professione ottenendo risultati notevoli. Sagittario, bene il lavoro, un po' più appagante la vita affettiva. Capricorno, l'opposizione di Mercurio potrebbe rendere nebuloso il vostro percorso professionale. Nell'ambiente lavorativo sarà necessario adottare un atteggiamento più conciliante. Acquario, giornata senza eccessive difficoltà nel lavoro e con la possibilità di avviare un nuovo e più appassionato dialogo amoroso. Pesci, approfittate della benevolenza di Mercurio e Giove per sistemare gli affari in vista di qualche giorno di relax. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: Questo è il suono dei grandi successi. Le Summer Hits di ieri.
1: Di ieri e di oggi.
0: Le Summer Hits di oggi.
1: Tuffati in Radio City Estate. Radio.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto.

0: pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogru.com.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
15: Toglietemi tutto, ma non le vacanze. Per tutta l'estate su Radio City c'è
16: Radio City Estate.
17: Tuffati in Radio City Estate.
18: Radio City.

0: Radio City Estate.
1: Oh, my lover, yeah, yeah. I'm in love.

0: dal 1983. Allora ci siamo, è ultimo giorno. Che carica che ho questa mattina. Sarà perché si avvicinano le vacanze. Allora ci sono insieme sino alle 11. Buongiorno a tutti da Betty, ci salutiamo bene bene tra pochissimo. Adesso la redazione, le notizie, le 8:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. Il ministro Piantedosi è tornato a parlare

0: passeggeri al giorno. Un incendio e una grossa esplosione hanno interessato ieri lo stabilimento dell'ex Immel Difesa Colleferro, azienda che produce munizioni. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto di pressatura polveri. Un forte boato è stato avvertito dai residenti della zona, facendo scattare l'allarme. Agli europei di nuoto, una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo. Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica, con Daria Derkash che regala l'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile. Per il calcio, l'Inter accoglie l'inglese Spence, arrivato nella notte a Linate. È tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
4: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
3: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: Amore. Parlar d'amore, la canzone di Safe su Radio City. Ah, così il computer ha deciso di abbandonarmi, di passare miglior vita proprio all'ultimo giorno di lavoro, per quanto mi riguarda. E poi in vacanza. Vabbè, ce la faremo anche oggi, con un po' di pazienza, un po' di ritardo nella risposta ai vostri messaggi, però già copiosi questa mattina, ce la posso fare. Adesso mi impegno. Intanto buongiorno a tutti da Betty e da Radio City. Dai che ci stiamo avvicinando al fine settimana, al Ferragosto, per molti anche alle vacanze. Allora, benvenuti sulla nostra radio.
1: Ciao, sono Barbara di Guarene. I love Radio City.

fare lui per The Weeknd un paio di serate, mamma mia ragazzi, ho degli amici che sono volati lì, anche mio nipote l'ha visto da qualche parte, adesso non ricordo, poi raggiungerà anche l'Irlanda e quindi insomma un gran tour per The Weeknd che abbiamo riascoltato questa mattina con Save Your Tears. Intanto buongiorno, benvenuti su Radio City, siamo tutti in partenza. Allora intanto in primis i super complimenti al ciclone, possiamo definirla così, stare una scheggia, bravissima Sara Curtis che conquista veramente Parigi, oro e record del mondo nei 50 dorso, che io ho sempre odiato. Io ho praticato nuoto per tanti anni, ma dorso proprio una roba non mi è mai piaciuta. Invece lei veramente ci dà grandi soddisfazioni. L'Azzurra è stata veramente autrice di questo finale, possiamo definirlo irresistibile. Poi si è migliorata rispetto alla semifinale, no? Di 7 centesimi, poco, veramente bravissima, una medaglia incredibile per questa nuova stella del nuoto, dai, italiano, possiamo definirla così, quindi atletica, nuoto, che ci danno veramente grandi soddisfazioni sti ragazzi. Poi lei all'uscita dell'acqua si è vista veramente questo, diciamo un tributo, no? Questa meritatissima standing ovation e poi omaggiare con scroscianti applausi sull'inno di Mameli da parte del pubblico presente. Ma lei è piemontese se non sbaglio, no? Quindi insomma di casina nostra. Complimenti davvero a Sara Curtis, complimenti a tutti voi, già copiosi i vostri messaggi alle 333-46-35873. Io sono Betty, ultimo giorno e poi vacanze sino al 7 settembre. E non fate quelle facce. Allora, grazie a tutti, saluto anche Angela, Raffi, grazie, un bacione a te, mi augurano buone ferie, saluto anche Claudio, saluto anche Nadia, un bacione grande grande anche a Irene, altri saluti tra poco, adesso noi ci accontentiamo, suoniamo, ci scaldiamo un pochino con questa di Dracula, Tame Impala e Jenny.

0: tra poco è Natale. Tranquilli che non è Natale il 14 d'agosto, però quando passi Michael Bublé ti riporta subito a Natale. Adesso c'è il traffico.
1: Infotraffico.
0: Partiamo dalla 10, Genova Ventimiglia, dove segnaliamo un veicolo fermo presso lo svincolo di Arenzano, direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 26, Genova Gravelunatucci, dove c'è stata una perdita di carico segnalata presso lo svincolo di Casale Monferrato Sud in direzione Gravelunatucci. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Traffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata. L'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73. Telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica su appuntamento.
3: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
4: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tapulone e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
3: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
4: Info su castelferro.it.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
11: Ricalcolo percorso.
10: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
11: Destinazione raggiunta. Innovazione.
10: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

0: di Marco Mengoni qui su Radio City, Angela e Claudio presenti anche loro, poi saluto immensamente Sere, Raffi, grazie che mi augurate buone vacanze. E beh, abbiamo tutti bisogno di staccare un pochino, di buone vacanze, di fare un po' di di riposarsi un pochino, dai, sì. Allora saluto anche Fabrizio, poi riusciamo? Io ci provo, perché è troppo carino il messaggio del mio nipotino perché sono tutti i miei nipotini gli ascoltatori. Allora, il messaggio di Ricky, vediamo un po', questo bimbo è meraviglioso, ce la posso fare? Ci proviamo, eccolo qua.
1: E sono la tesista e Ricky all'asilo, è l'ultimo giorno.
0: È l'ultimo giorno, per la zia sì, anche per te, vai alla scuola materna, vai all'asilo, al nido. Allora intanto lui dice I love Radio City, ci saluta, grazie Ricky, saluto anche mamma e papà presenti anche loro, e allora un bacione a voi, buon Ferragosto, buon fine settimana, in qualche modo riusciremo a mandare qualche vocale in onda, no? Sì, questa mattina è un po' difficile, ci proveremo. C'è la novità MGK Wiz Khalifa.
2: Novità.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

insieme a MGK con Wiz Khalifa, una delle belle novità in questa estate 2026. Venerdì il 14 di agosto, vi siete già organizzati per il Ferragosto? No, leggevo che intanto e molti in partenza, no? Perché saranno esattamente 13 milioni di italiani in vacanza. Abbiamo tutti i profili dei viaggiatori, perché esistono i profili dei viaggiatori, cioè il viaggiatore è un viaggiatore, punto a capo. Allora, Ferragosto ormai, vabbè, vicinissimo, ci manca poco, Molte le persone che poi in questo periodo dell'anno, no, si concedono magari qualche giorno di riposo, giustamente, no? Il meritato riposo, le meritate vacanze, per chi insomma riuscirà a fare almeno qualche giorno. Secondo questi dati raccolti dall'osservatorio sulla propensione turistica degli italiani, diciamo che gli italiani in vacanza in questo periodo, di questi 9 milioni si concederanno un periodo lungo fuori casa, mentre 4 milioni si accontenteranno di un soggiorno più breve. Vabbè, l'importante è staccare un pochino, anche pochi giorni, però insomma bisogna rigenerarsi in qualche modo, no? Altri poi 4,5 milioni invece faranno una gita in giornata, quindi una gitarella, no? Una capatina da qualche parte, poi senza però pernottamento esterno, trovare posto però, perché no vabbè, dal mattino alla sera, quindi non ti serve pernottare, perché vai, magari prenoti in un ristorantino, ti mangi qualcosa di buono, ti fai una passeggiata e via così. Allora, queste sono le ultime notizie, poi avremo modo di parlare anche cosa mi scelgono, no? La fotografia che è stata scattata di quello che poi faranno gli italiani a Ferragosto. Cosa fanno gli italiani a Ferragosto? Grigliano, cioè è un dato di fatto. Non servono le indagini, è vero o no?

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
5: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

degli anni passati, un po' meno, invece è tornato veramente alle origini, possiamo dire così, grandissima davvero. The Century, questa è la nuova canzone alle 8:48. Allora intanto ci prepariamo alla festività cristiana, quella dell'Assunzione di Maria, è diciamo diffusa in gran parte dei paesi cattolici, quella di domani, Ferragosto. Com'era il detto? Non mi ricordo, vabbè, ho rimosso. Allora, Ferragosto, cibo, è sempre lì, protagonista per 29 milioni di italiani, fuori casa, tra mare, montagna e gittarelle, come vi dicevo prima, no? Quindi veramente tantissimi gli italiani che trascorreranno poi il Ferragosto fuori casa, approfittando ovviamente del weekend, no? Per raggiungere parenti e amici, partire per una vacanza al mare, in montagna, dove vi va. E questo è quanto emerge da questa indagine di Coldiretti, diciamo che possiamo definire, è il capodanno d'estate Ferragosto, no? E quindi si conferma ancora una volta uno dei momenti simbolo delle vacanze, con la maggioranza dei turisti che poi ha scelto proprio di rimanere in Italia, nella nostra meravigliosa Italia, anche perché si mangia bene in Italia. Capito? Se tu vai all'estero, ecco, cioè, hai già il pensiero del cibo, perché poi sì, belle tutte le località, le location, però poi noi siamo, ci trattiamo bene, siamo abituati bene, quindi diventa difficile poi all'estero, no? Riuscire a mangiare, ad assaggiare le cose. Allora, il cibo resta protagonista. Ben 7 milioni di italiani ricorreranno proprio al tradizionale picnic, portando il cestino da casa o preparando la classica grigliata. Quella va benissimo, dagli amici, no? Perché gli italiani coglieranno l'occasione per ritrovarsi poi a tavola nelle case di parenti e amici. Il mare continua comunque ad essere la destinazione preferita, ma con sti caldoni neanche in pineta puoi andare, perché fa un caldo pazzesco. Cresce inoltre l'interesse per i piccoli borghi, quelli scelti dal 66% degli italiani in vacanza almeno per una gita in giornata, no? Diciamo che tra le strutture più richieste si confermano anche gli agriturismi italiani, meravigliosi, ne abbiamo di splendidi, dove si mangia veramente bene, grazie poi anche alle offerte, no? Sempre più articolate, se vogliamo, che poi comprendono anche le attività legate alla natura, allo sport, al benessere, alla cultura e poi ai prodotti tipici, quindi gli agriturismi intercettano, se vogliamo, quello che è poi la crescente domanda di un turismo sostenibile ed esperienziale sicuramente. Allora, buon Ferragosto a tutti voi, buone vacanze se siete in partenza, suoniamo la musica di Conan Gray, questa è Lonely Dancers.

si va alla scuola materna, iniziamo la scuola materna, il piccolino cresce. Un saluto anche a mamma e papà, grazie del messaggio, buon Ferragosto a voi, naturalmente a tutti. Allora, qualcuno dice ultimo giorno di lavoro e poi finalmente vacanza, allora siamo in tanti questa mattina, eh? Allora affrontiamo questo venerdì 14 agosto con Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You.

0: Thunder dagli anni 80, era il 1984, ma li salutiamo i ragazzi in piscina. Questa bella combricola, che meraviglia che sono sti ragazzi, le ragazze del bar, Bianca, Gianluca e tutto il resto, veramente strepitosi, quindi vi aspettiamo al Parco Acquatico Lavagello, ovviamente a Castelletto d'Orba, un saluto speciale a loro, buon lavoro, perché sono veramente bravissimi. Allora, l'ora esatta e poi c'è Nadia Sessa in redazione, perfetto, allora le ritroviamo le notizie, le 9 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il segretario del Tesoro americano Scott Bessett ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure della prossima settimana. L'inviato di Trump, Kushner, ha invece in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Non c'è pace per l'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stoppa i voli fino alle 2 di notte di sabato 15 agosto. Il Codacons ha presentato un esposto all'antitrust per i rincari sospetti delle tariffe di autonoleggi e taxi. Il Viminale ha inviato una comunicazione formale al governo tedesco in cui spiega che non accetterà dalla Germania il rientro dei dublinanti, ossia dei migranti transitati in Italia come primo luogo di approdo. Il riferimento specifico sarebbe legato a 3 casi di espulsione antecedenti il 12 giugno 2026, quando è entrato in vigore il nuovo patto sui migranti. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti e 379 dispersi, secondo l'ultimo bilancio diffuso dall'Unità Nazionale per la gestione del rischio di catastrofi. Resta alta la tensione anche sul vulcano Puracé, che resta in allerta arancione. Siamo allo sport, donne d'oro tra atletica e nuoto con Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Per l'azzurra di Savigliano arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56 che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada. Veste le tue passioni.
6: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
5: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
7: Centrosportovada.com.
8: Saldi estivi fino al 50% e in più scuola, calcio e ogni tua passione. Prepara la nuova stagione sportiva con noi.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi.

0: anni che ha avuto un malore durante un concerto e il concerto è stato interrotto, poi ha voluto rassicurare tutti con questo video dove ha detto: somma di caldo e stanchezza, sto bene, ma stasera sarò nuovamente sul palco. Lui che l'altra sera a Messina, dopo aver cantato pochi brani, ha avuto questo malore e ha dovuto interrompere proprio il concerto lasciando il palco, ma si sa, anche per loro insomma non è mica tutta una passeggiata, è il loro lavoro, sembra tutto facile, però diciamo che lui ieri mattina ha voluto rassicurare tutti i fan, anche sui, soprattutto sui suoi profili social: ehi là, ciao a tutti, intanto eccomi qua, sono vivo, sto bene, e spera sempre di tornare a Messina a riprendere in qualche modo quel concerto che è stato interrotto. In bocca al lupo, questo malore è causato probabilmente anche una botta di caldo, ragazzi, viaggiano e poi arrivano in città nel giro di 24 ore, insomma stanchezza si fa sentire, poi con questi caldi sicuramente. In bocca al lupo a Francesco Gabbani. Eccolo qua Silsonic.
1: Ciao, sono Pupa e vi ascolto da Madonna della Villa. I love

Questa canzone, mamma mia, ascolterei questo pezzo anche mille volte, praticamente in loop. Vabbè, insomma, artisti strepitosi con Silsonic, Bruno Mars e Anderson .Paak, mica due così messi lì a caso, Che musica, ragazzi! Ringraziamo i programmatori che ci regalano sempre grandi emozioni con questa musica che poi trasmettiamo 24 ore su 24, non la stessa in loop. No. Cambiamo ogni tanto, C'è un mix. Allora, grazie a tutti per i vostri messaggi, quanti ringraziamenti. Allora, Mariuccio, un bacione grande a te, che mi augura buone vacanze, grazie. Buon Ferragosto, buon tutto anche a te. Saluto anche a Esther, sei arrivata a destinazione, insomma, hai raggiunto il mare, allora buone vacanze. Un saluto anche a Cristina, poi saluto Monica, ancora Pino. E allora mi auguro buone vacanze, grazie Pino. Dobbiamo sempre mangiare sta pizza, prima o poi succederà, sono anni che lo diciamo, però poi alla fine non si fa mai nulla. E allora, appena torno dalle vacanze, giuro, prometto che ci mangeremo questa pizza. Allora, niente ascensore, attenzione, salire le scale ogni giorno allunga la vita. Con sti caldoni, sì, certo, subito, guarda, bisogna, poi dipende poi da quante rampe di scale uno deve affrontare per raggiungere poi casa. Diciamo che questo studio, ma vabbè, non ci voleva uno studio, già lo sappiamo, no? Lo sapevamo da anni ormai, da quando siamo nati, che fare movimento fa bene, però in questo caso si parla di ascensori su 480.000 persone. Questo studio svela che rinunciare all'ascensore riduce del 39% la mortalità cardiaca. Beh, è una cosa seria, meno rischio di infarto e ictus, lo dice questa ricerca. Quindi salire regolarmente la scala, quindi diminuisce proprio il rischio di morte per cause cardiovascolari, no? Diciamo che gli scienziati di questa università hanno pubblicato questo articolo, è una cosa seria. Adesso io ci ho scherzato su, però si sa, i dettagli di questo studio sono stati esaminati da questo team, dove sono stati analizzati oltre 480.000 persone di età compresa tra i 35 e 84 anni. Quindi lasciate perdere l'ascensore per fare due chiacchiere col vostro dirimpettaio, niente da fare, lasciamo perdere. Bisogna prendere le scale, rinunciare all'ascensore quando possibile. Certo, se con questa temperatura ho 5 piani da fare, te lo dico io. Semplice abitudine, però, dicono, quotidiana, ma è anche associata a una minore probabilità di sviluppare poi patologie serie, quindi anche gravi, come l'infarto, l'ictus e anche l'insufficienza cardiaca. Insieme ad Anna, allora, senza ascensore, affrontiamo le scale.

disse quanto sareste disposti a pagare per vederlo in questo concerto. Cosa è successo, ragazzi? No, perché se ne parla tantissimo da un paio di giorni. Diciamo che intanto non era una serata di beneficenza, però Robbie Williams era in concerto a Portocervo per questa esibizione ospitata nell'ambito del Big Art Festival, questa kermesse che poi si svolge ogni anno nel cuore della Costa Smeralda. È un appuntamento per i ricconi, però, perché il biglietto costava 7.000 euro, hai capito? Cioè, però c'era qualcosa anche di più economico, dai 3.500 ai 4.000 euro, qualcuno però li avrà spesi, perché è stata una serata di grande successo. Vabbè, insomma, tutto in beneficenza? No, assolutamente no. Va bene, l'abbiamo riascoltato con Supreme alle 9.21.

0: sexy. I love Radio City. Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
1: Bresaola, salame, mortadella d'asino. Polenta, tapulona e agnolotti. Salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
0: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
1: Info su castelferro.it.
2: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
3: svuota tutto.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Luci, freni,
5: a posto.
6: Motore, pneumatici, gas di scarico.
5: Tutto a posto. Alla prossima revisione.
7: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale delle Industrie 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: C'è la novità musicale alle 9.24 in questo venerdì 14 agosto. Buone vacanze, buon inizio di fine settimana a tutti. Far Wise, questa è la nuova di Martin Garrix e YouTube.

niente da fare. È una sorpresa perché nessuno si aspettava questo nuovo singolo, insomma novità delle 9:30 suonato qui su Radio City. Allora, questo grattacielo alto 2 chilometri che sorgerà a Riyadh, ragazzi, il più alto del mondo, sarà quello, no? Più di 2 volte dell'attuale detentore del record, quello di Khalifa di Dubai, che è quello lì, è alto 828 metri. Cioè io soltanto a leggere la notizia mi sento già male. Quindi se lì non si può, perché è vietato soffrire di vertigini, perché è in arrivo questa torre più alta del mondo, diciamo è scontata, no? Gli architetti migliori sempre lì. Arriva dallo studio Foster e altri che stanno lavorando a questo progettino, sarà multimiliardario di costruzione per questo edificio che poi sulla carta è quello più alto del mondo. Avete 2 chilometri di altezza, ma ragazzi, ma siamo pazzi? Il grattacielo sarà ancora più alto di 2 volte l'attuale, quello di Dubai, no? Che si ferma a 828 metri. Allora, intanto l'obiettivo è rivoluzionare lo skyline della città. Per la cronaca, questo enorme edificio sarebbe 4 volte più alto dell'attuale progetto più alto di Foster. Diciamo che e anche il quartier generale mondiale, quello delle 270 Park Avenue di New York, è in fase di completamento. Qui hai capito, è una gara chi lo fa più alto, cioè nel senso il grattacielo, Allora, tempi di attuazione e costi ufficiali non sono noti, ma almeno per ora, ma di certo non costerà poco, no? A Riyadh si può già ammirare questa è la Haifa Tower, che poi con i suoi 385 metri di altezza ti fa toccare il cielo veramente con un dito, ma che a me fanno paura, ragazzi. Uno dice, ma io non soffro di vertigini, però salici un po' tu. 2 chilometri di altezza, realizzata 10 anni fa, però questa nel distretto di Abdullah. E allora la torre dell'orologio reale, appunto, alta 600 metri alla Mecca, insomma ce ne sono un bel po', però questa si prepara a raggiungere i 2 chilometri di altezza. Ok, ci stanno lavorando, complimenti, è davvero sarà una cosa meravigliosa, mamma mia, ragazzi, 2 chilometri di altezza. 9:30 c'è la compilation, apriamo così War Republic.

0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
1: svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99, noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
13: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Mariuccia, che carina che sei, dice: noi ti aspettiamo e siamo qui e non ci muoviamo, aspettiamo che tu, ok, va bene, tu aspettami, va bene. Allora, intanto no, vorrei essere non vorrei essere con questi turisti che sono bloccati, avete sentito a Catania, insomma, tutti i voli cancellati, bloccati in versione veramente una situazione pazzesca, e molti che poi avevano permesso, insomma, le vacanze proprio da quelle parti, per il momento è ancora tutto bloccato, no? Diciamo che poi per limitare i disagi e garantirne anche la continuità dei collegamenti con la Sicilia, 630 voli sono stati dirottati verso gli altri scali dell'isola, no? A Palermo, a Trapani, che hanno poi assorbito, se vogliamo, parte del traffico passeggeri attraverso anche questo piano di coordinamento straordinario tra autorità e gestori aeroportuali. Non è una bella situazione, cancellati più di 600 voli, chissà se la situazione è rientrata, perché poi è il vulcano, ma qualcuno dice è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, è vero, quanto sta accadendo in questi aeroporti di Catania, sono cancellazioni, ritardi e pesanti disagi per migliaia di cittadini e turisti proprio nel pieno della stagione estiva, quindi insomma ripropone sempre ancora una volta, anche quest'anno, un problema che poi la Sicilia, se vogliamo, conosce da tempo, però a dirlo anche il ministro per la protezione civile ed ex governatore della Sicilia, Nello Mesemucci, che sottolinea che appunto ad essere fuori posto non sia il vulcano, lui al suo posto fa il suo lavoro, ma sicuramente l'aeroporto è stato costruito in un punto che forse sarebbe stato meglio evitare, chissà, speriamo bene che rientri tutto quanto e che possano partire, ripartire e arrivare anche in Sicilia per chi magari ha prenotato le vacanze. Tra l'altro ci sarà questo crollo termico in vista dopo il Ferragosto, aria fresca e temporali in arrivo, speriamo senza troppi danni, perché poi quando arrivano questi temporali fanno più danni che altro, no? Però un po' di pioggia ci vuole, la desideriamo un po' tutti. Allora, buon inizio giornata, buon Ferragosto, ormai ci siamo, è vicinissimo, e intanto anche il buon fine settimana di questo agosto caldo caldo. Ellie Goulding con noi.

siamo già all'Eurovision, no? Insomma, deve ancora iniziare Sanremo. Un attimo, che Stefano sta lavorando per noi. Adesso è in vacanza in America, in California precisamente, con il suo bimbo, però poi tornerà in Italia sicuramente, perché avrà un po' di cose da fare, no? Intanto la macchina di Sanremo, il carrozzone, diciamo così, si è già messo in moto, qualcosa è già stato fatto, tanti già i nomi dei prossimi cantanti del prossimo Festival di Sanremo, e poi c'è anche l'Eurovision. Parleremo anche dell'Eurovision, perché ci sono notizie appunto sulla location dove si svolgerà il Song Contest 2027. Adesso Jennifer Warner.

0: grandissimo Patrick Swayze, protagonista di un film strepitoso che tutti abbiamo visto, spero, nel caso dovete sicuramente recuperarlo. Allora, tutto pronto in redazione, le ultime notizie, Nadia Sessa, intanto le 10:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca è in primo piano. È in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella. Il 18enne di Andria, morto giovedì dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario. Sarebbero stati 3 i fendenti che hanno ferito mortalmente alla schiena la vittima. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Sul posto stanno operando squadre di pompieri provenienti oltre che dalla Lombardia, da Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna. Dall'estero, una donna di 63 anni è stata uccisa ed altre 5 persone sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore a causa dei bombardamenti russi sull'oblast di Sumy nel nord-est dell'Ucraina. Gli attacchi hanno colpito 28 località della regione, danneggiando abitazioni, veicoli, magazzini, materiale ferroviario, reti elettriche e infrastrutture civili, ha precisato la polizia su Telegram. Almeno 4 persone sono morte invece ed una risulta in gravi condizioni dopo le piogge torrenziali che hanno colpito il Giappone orientale. Emanato un allarme frane, gli ordini di evacuazione hanno riguardato in un primo momento oltre 400.000 persone. E siamo al tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Sbaida. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte il francese Druguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
7: Io imbianco la casa.
8: E io vernicio la staccionata.
9: Io preparo la salsa di pomodori.
10: E io la marmellata di pesche.
11: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi 2 volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
12: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.

0: Totti insieme ad Alfa alle 10:07. Buongiorno da Betty e da Radio City.
1: Ciao, sono la Franci di Gavi. I love Radio City.

stato, che è stato annullato il concerto a Barletta per Jovanotti. Lui si scusa, ma insomma la sicurezza prima di tutto per tutti, perché è stato scoperto dell'amianto, e quindi il cantante ha fatto il suo commento, no? La decisione in questo video con moltissimo dispiacere per i fan e per chi ha prenotato, però insomma cercherà di recuperare in qualche modo questa data, no? Perché in molti erano lì, magari in tanti sono partiti, però ragazzi, la salute e la sicurezza prima di ogni altra cosa. Allora, Ferragosto, 13 milioni di italiani in vacanza, siete pronti? Dai che Ferragosto è ormai dietro l'angolo, sono molte le persone che poi in questo periodo dell'anno si concedono magari qualche giorno di riposo, ne abbiamo parlato questa mattina, quindi 13 milioni di italiani in vacanza proprio in questo periodo, e questi 9 milioni si concederanno quel periodo lungo magari fuori casa, mentre altri magari approfitteranno della giornata di domani, no? Ferragosto, il capodanno d'estate, lo abbiamo definito così, è un po' così, no? Ma si fanno i gavettoni, si mangia, soprattutto perché poi questa giornata rappresenta un po' il giro di boa dell'estate, ahimè, siamo già a metà agosto, ragazzi, mamma mia, il tempo vola e viene tradizionalmente poi vissuta anche all'insegna della festa, con pranzi in famiglia, giochi, tanto divertimento. Diciamo che il Ferragosto in Italia si festeggia in tantissimi modi, c'è che magari sceglie il picnic, che magari in pineta, attenzione, ecco, a fare le grigliate, perché qui con questo caldo abbiamo visto degli incendi pazzeschi in quest'estate, quindi non è il caso, mi raccomando, siate bravi, prudenti, ecco. E poi insomma la classica grigliata si può fare tranquillamente a casina nostra, magari con amici, festeggiare così. E allora buon inizio giornata, buon Ferragosto, ormai ci siamo, è vicinissimo al Ferragosto, al 15 grande. Grazie a tutti davvero per i vostri messaggi. Move Life Jack con

0: Katy Perry ha scelto la Costa Smeralda, la meravigliosa Sardegna, per trascorrere le sue vacanze con tanto di concerti, accompagnato dal suo fidanzato. Questa foto con Matteo Renzi e Family. Non male, eh? Hai capito? Ma che ci fa Matteo Renzi con Katy Perry? Vedi gli incontri belli di quest'estate 2026. Allora, un incontro bello sarà quello che farò oggi: pausa pranzo con Ornella Orni, che si sta facendo bella, è dalla parrucchiera, hai capito, Orni? Allora, un bacione a te, naturalmente a tutte le ragazze che sono lì a farsi belle. Questa è Radio City, piccola pausa, adesso il meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo una lunga sequenza di giornate caratterizzate dalla presenza costante dell'anticiclone africano con conseguente temperature elevate sulle nostre regioni di nord-ovest, la situazione è destinata a cambiare. Saranno proprio le regioni settentrionali che per prime saranno al centro di questo cambio di scenario. Correnti più fresche atlantiche, infatti, con la nuova settimana porteranno instabilità e un calo termico più deciso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
10: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
11: Luci, freni,
10: a posto.
11: Motore, pneumatici, gas di scarico,
10: tutto a posto. Alla prossima revisione.
12: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria. 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.

14, grazie a tutti, saluto e ringrazio, mando un bacio anche a Daniela, grazie Dani, bacioni a te, buonissima giornata. Riusciamo a sentire, perché stamattina con col computer che mi ha praticamente abbandonata, no, non ce la facciamo, tra poco, ok, ditelo però che parte la novità, va bene. Cazzeie, questa è la nuova canzone, novità delle 10:30 e il titolo è Animal.

0: Che sei bella, mi piace questo pezzo, ci dà una carica, anzi mi dà una carica, spero la dia anche a voi, eh. Allora, il nostro dottor Marco, ma tu mi vizi, hai capito? Io adesso avrei anche qualche problema, no, perché mi hai fatto venire una fame, mamma mia, una colina veramente. Allora, riusciamo in qualche modo a sentire il messaggio di, perché ho problemi col computer, ma già l'ho detto questa mattina alle 8, mi abbandono, basta, è passato miglior vita, basta, basta, cioè ultimo giorno di lavoro e mi abbandoni così, ma non si fa, ma guarda, ti tiro qualcosa dietro. Allora, abbiamo recuperato però una sorta di tele, eccolo.
1: Mattinata di visite domiciliari per me e mia moglie, ma coccolati dalla musica di Radio City.
0: Grazie.
1: Un buon Ferragosto a voi tutti, a chi rimane in città, a chi lavora e a chi è in ferie. Oggi è veterinario in cucina, spaghettoni con crema di melanzana, pancetta croccante e pecorino romano.
0: No, vabbè.
1: Ciao cara.
0: Mamma mia. Ma chi sei? Grazie Marco, ragazzi. Oltre a essere un veterinario eccezionale, è anche uno chef meraviglioso. Abbiamo detto spaghettoni, ho sentito bene, con crema di melanzana, pancetta croccante e ci mettiamo pure un pecorino, un po' di pecorino romano, che quello... è tanta roba, male non fa. Mamma mia, che famona. Grazie Marco per questo suggerimento, che poi si fa presto, non ci vuole mica tanto, è vero? Ma lui la sta già preparando questa ricettina, io devo ancora iniziare. Vabbè, grazie mille di questo consiglio, ci segniamo tutto. Un bacione a te, a Paola, naturalmente buon lavoro. Saluto anche Sere, che augura a tutti buone vacanze, a chi è in partenza, naturalmente buon Ferragosto e soprattutto buon ascolto con la musica di Radio City. Allora ci facciamo un viaggettino per il mondo.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

qualcosa di nuovo da questa grandissima artista Natalie Imbruglia, anni 90, era il 1997, la bellissima Torne. Saluto e ringrazio anche Cinzia, buonissima giornata, anche Anna che mi ha raggiunto con il suo messaggino. Poi abbiamo tre uomini in viaggio, ma dove andate voi tre? Dove andate? Siete pericolosi, io ve lo dico. Vi saluto tra poco e se ce la faccio farò ascoltare anche il messaggio. Spero di sì, rallentate voi, ok. Andiamo invece in questa località meravigliosa, Sri Lanka, il cielo di Colombo che si è colorato per questo festival degli aquiloni. Che meraviglia, mamma mia, immaginate, no? Centinaia di aquiloni dai colori vivaci che hanno riempito questo cielo di questa capitale dello Sri Lanka, Colombo, appunto, in occasione di questo grandissimo, credo sia il più grande festival internazionale di aquiloni del paese. Questo evento ha riunito intanto appassionati di aquiloni provenienti da tutto il mondo, perché poi quello è un punto, no? È un riferimento, è un appuntamento importante per chi ama, ovviamente, per tutti gli appassionati di aquiloni, no? Si ritorna un po' bambini, no? Che belli che sono, poi tutti colorati. Questa celebrazione che secondo gli organizzatori avrebbe contribuito anche a promuovere intanto lo Sri Lanka come destinazione turistica. È un posto magnifico, è molto molto bello, caratteristico. Secondo gli organizzatori questo evento hanno partecipato circa 80, adesso come li definiamo gli appassionati aquiloni? Adesso aspetta, aquilonisti? Sarà giusto il termine? Non lo so, mi è venuta così. Allora, provenienti intanto da 30 paesi e oltre 1500 partecipanti locali. Benissimo così, belle notizie, aquiloni, cose colorate ne abbiamo. E allora lanciamo la prossima canzone, Lady Gaga e Don.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Immagina un Ferragosto diverso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovade del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026. Un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4:30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme ai CAI di Ovada. Alle 5:30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida tenuta cannona di Carpeneto. E a seguire brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada di OCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. 40. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: tutti in partenza e allora qualcuno rimane. E allora grazie a tutti per i tanti messaggi, veramente strepitosi i vostri messaggi. Allora, intanto Ferragosto, abbiamo già parlato del cibo, no? Che resta protagonista in questo, beh, giornato sicuramente, poi in queste feste, in queste vacanze, e poi la classica grigliata di Ferragosto. Però ragazzi, attenzione, perché c'è anche il panettone, no? Noi ne abbiamo ancora uno qui in radio, ma perché c'è? Io non l'ho trovato. Vabbè, il panettone che conquista l'estate, quindi da dolci di Natale a sorpresa, lo troveremo probabilmente anche sulle tavole magari di amici, quello di Ferragosto, il tradizionale lievitato milanese che rompe un po', se vogliamo, il legame, no? Con dicembre, e punta quindi a diventare un prodotto per tutto l'anno. Ma ben venga, ma perché? Chi è che non, perché non si può mangiare il panettone a Ferragosto? Chi l'ha detto? Chi è che ci fa questo? No, chi ce lo vieta? Nessuno, credo, no? E allora il cambiamento è già evidente fuori dall'Italia, dove anche città come New York e Tokyo hanno contribuito proprio alla trasformazione, sperimentando versioni, anche abbinamenti pensati anche per i mesi caldi. Quindi insomma, andiamo di panettone, non lo so, io non devo guardare, adesso vado a cercarlo e me lo porto a casa. Allora, chi invece è in viaggio? Sentite un po' qua che abbiamo, eccoli qua.
1: Ciao Betty, salutate.
2: Ciao Betty.
1: Roby 01, il male e Antonio, direzione Monaco di Baviera, alla fabbrica museo della BMW.
0: Quella là.
1: Ciao,
2: cioè, e che stamattina non sapevamo cosa fare.
1: Esatto.
2: Andare a fare la colazione, sembrava banale.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Un abbraccio e passa delle buone ferie. Ciao ciao.
0: Grazie ragazzi, grazie, grazie mille. Allora, i tre moschettieri, perché mi hanno mandato una foto bellissima, fedeli amici, no? Giustamente, i tre moschettieri. Allora, ma siete un po' in anticipo? No, ma vanno al museo BMW, capito bene? Però, potreste anche fermarvi un pochino lì. Oktoberfest ormai è vicinissimo. Allora, da metà settembre, quindi ci portiamo avanti. Allora, pranzo, krauti, wurstel e patate. Ok, e la birretta, quella sicuramente non può mancare. Un saluto speciale a questi tre personaggi strepitosi, Roby 01, Luca il male, e poi c'è anche Antonio. Buona giornata, buon Ferragosto anche a voi, e soprattutto buon viaggio con Damiano David.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: La grande Giselle, una canzone che piace veramente a tutti, questo accento francese molto molto sensuale, insomma grandissima lei, brava. Allora saluto Eleonora, un bacione grande a chi mi augura buone ferie, grazie mille. 3 settimane, ok, mi hanno chiesto, ma quando? Il 7 settembre, va bene? Posso? Abbiamo firmato le ferie, ok, tutto a posto, posso partire, ok, va bene. Saluto e ringrazio anche Nick, il nostro esperto meteo, che ci dice che appunto dal 16, l'ho già detto io, sì, io sono la meteorina, tu arrivi in secondo piano in questo caso, perché ne ho già parlato, cambiamenti, insomma, si abbasseranno un pochino le temperature, a parte le temperature, però i temporali purtroppo, purtroppo abbiamo bisogno di pioggia, però speriamo senza danni. Saluto e ringrazio anche Marco che si è ripreso, il nostro amico Marco, è stata una settimana veramente difficile per lui perché è influenza, e allora dice finalmente Betty sto meglio, oggi mi tiro fuori la bicicletta e mi vado a fare un giretto leggero, piccolino, sì, senza esagerare, sono a casa, non vado via, ma sono contento, l'importante è che tu stia bene, che ti sia ripreso, e allora andiamo, inforchiamo la bici e andiamo via un giretto. Saluto e ringrazio anche il mio amico Fabri che mi ascolta, eccolo qua.
1: Buone ferie a tutti, ciao Betty, ci vediamo a settembre.
0: Va bene, allora tutti a settembre, rimandati a settembre. Grazie Fabri, bacioni a te, saluto anche Angela, un affetto, saluto anche Serena, e adesso i Pet

0: venuta una voglia di krauti adesso che ho parlato di krauti, birretta, du patate, booster e via. Il pranzo è servito. Allora, ci salutiamo qui, Always on my mind, insieme ai Pet Shop Boys. Io sono Betty, allora un po' di vacanze anche per me. Ci risentiamo, se vi va, il prossimo 7 settembre, ok? Buone vacanze a tutti, buon Ferragosto. Vi lascio con l'appuntamento Siti Estate tra pochissimo. Prima la redazione, poi da mezzogiorno anche Paola. Baci a tutti, buone vacanze a tutti voi se siete in partenza. Naturalmente per domani, buon Ferragosto. Baci a tutti. Le news in arrivo, le 11:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'economia italiana sta tenendo bene e i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un'intervista a tutto campo al quotidiano Milano Finanza. Meloni ribadisce che la stabilità di questo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria durante un intervento sotto un'auto. I dispositivi che la sorreggevano avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo e schiacciando l'uomo. Molesti ad una bimba di 10 anni nel quartiere Pigneto a Roma, arrestato un 71enne maestro di judo, in passato già denunciato per lo stesso reato. Le indagini sono partite dalle confessioni alla madre da parte della bambina. Gli esteri, il segretario del Tesoro americano Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima. Kushner ha atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Trump intanto ha firmato un ordine esecutivo che introduce dazi fino al 100% sulle importazioni di droni e componenti, un mercato dominato dalla Cina. In Italia è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto, bollino rosso da oggi pomeriggio, domani mattina, sabato 15 agosto e per l'intera giornata di domenica 16. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica invece dalle 7 alle 22. Ed è tutto, a più tardi.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Nove Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
6: Io imbianco la casa.
7: E io vernicio la staccionata.
8: Io preparo la salsa di pomodori.
7: E io la marmellata di pesche.
8: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
7: In offerta passa pomodori, barattoli e attrezzi per la creazione di marmellate e salse.
9: Radio City. Accendi il tuo mondo.
10: Per tutta l'estate su Radio City c'è
11: Radio City Estate.
12: Feel the heat, feel the hits.
10: I successi

0: Godi la tua estate con il suono dei grandi successi.
1: Radio City Estate.
2: Le Summer Hits di oggi.
1: Di ieri e di oggi.
3: Tuffati in Radio City Estate.

0: Love Radio City. Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
1: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta, tapulone e agnolò, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
0: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
1: Info su castelferro.it.
2: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo!
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Immagina un Ferragosto diverso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026. Con esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4:30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme al CAI di Ovada. Alle 5:30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida tenuta cannona di Carpeneto. E a seguire brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada di OCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
2: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato. Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
7: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
9: Radio City. Tuffati in Radio City Estate. La colonna sonora della tua estate.

0: Toglietemi tutto, ma non le vacanze. Per tutta l'estate su Radio City c'è
1: Radio City Estate.
2: Tuffati in Radio City Estate.
3: Radio

0: Classifica Show, un grande successo mondiale veramente con Falco, che ricordiamo con grande piacere quanto l'abbiamo ballata dal Commissar su Radio City dall'inizio degli anni 80. 12:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca. Medio Oriente, a Kusra, villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talkeot. Nelle case isolate ci sono 11 persone, 5 delle quali italiane, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. È in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto giovedì dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, alle porte di Como, impegnando per tutta la notte circa 130 vigili del fuoco. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati. Calciomercato: il trasferimento di Frattesi all'Inter è per il momento sospeso. La Lega di Serie A infatti ha bloccato l'operazione per questioni relative agli indici finanziari. Il centrocampista non potrà quindi partire per la capitale, ma i due club stanno cercando di capire come risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Tokyo Mitici con Pharrell e Nile Rodgers, questa Get Lucky. Allora ci siamo arrivati, vigilia di Ferragosto 2026. Cosa fai a Ferragosto? Cosa fai a Capodanno? E allora, ma voi li avete visti? No, perché ne abbiamo parlato tanto negli anni scorsi, io non ho ancora visto, cioè non ci ho fatto caso, non li ho cercati. Panettoni d'agosto, il famoso panettone d'agosto. Una nostra amica Chiara ha pubblicato la foto e beh, insomma, ci sono. Perché no? Buona giornata a tutti, buon venerdì, siete con Paola anche oggi fino alle 15. Emma insieme a Fibra, antidroga.
1: I love Radio City. Ciao da Selene.

La voce di Emma, dicevamo, ieri in vacanza in Islanda con Elisa e Dardust, insomma tre amici in questa terra meravigliosa, pazzesca, proprio primitiva, tra ghiaccio, fuoco, cascate, geyser. Allora, vacanze, siamo nel momento clou dell'estate, no? Arrivi e partenze, ovviamente molti gli arrivi anche, e poi le partenze.

di Ferragosto, del dopo Ferragosto, quindi è un gran movimento sicuramente in questo weekend di Ferragosto 2026. Allora, si parla di vacanze, ne parleremo in vari modi. Avete letto l'altro giorno 32 alpinisti bloccati sul Monte Bianco, il versante francese. Il sindaco che fa nega il soccorso in elicottero, possiamo dire ha fatto bene, nel senso, adesso spieghiamo tutto, possono rientrare a piedi, l'intervento poi dell'elicottero privato ma a pagamento, questo intendiamo, no? Quindi niente soccorso gratuito in elicottero per 32 alpinisti bloccati al rifugio Gouter di 3.800 metri di quota e sulla via francese del Monte Bianco. Quante volte si è detta sta cosa? Allora, si vanno a arrampicare sul monte in infradito, ad esempio. In questo caso c'era l'avviso che non andate perché insomma c'era rischio frana, insomma tempo così così. Invece poi al ritorno era bel tempo, dice il sindaco, e allora nulla impediva loro di intraprendere la discesa. Arrangiatevi, capito? Prima invece avevano rifiutato appunto di ascoltare i messaggi delle guide. Loro ne sanno, bisogna, insomma, vogliono sapere tutto. No, ascoltiamo le guide che raccomandavano appunto di non effettuare più l'ascensione o di tenere conto della caduta di sassi. Infatti poco dopo il rifugio è stato chiuso per frana. Stiamo parlando di una quota notevole, 3.800 metri, quindi la roba è seria. E allora una multina gliela facciamo? Quante volte si sono insomma hanno rivelato queste notizie appunto di gente imprudente, semplicemente imprudenza. Se dicono le guide di non andare, non si va, e quindi poi arrangiatevi, almeno soccorsi, ma a pagamento, non gratis. Siamo d'accordo, vero? Celeste.

Radio City, sempre carina la canzone di Fulminacci, Maledetto Me. Salutiamo tutti gli amici al parco acquatico Lavagello, buon divertimento amici. Allora, una questione che fa effettivamente discutere la storia dei 32 alpinisti, dicevo prima, bloccati sul versante francese del Monte Bianco, ma non ascoltano gli appelli delle guide e quindi una multina ci sta, e come? Quindi notizia rimbalzata sui social, ma effettivamente siamo un po' tutti d'accordo: se sei imprudente sono cavoli tuoi, per cui insomma, ecco, negato l'elicottero gratuito. Questo sì, a pagamento fate come volete. The Rasmus in the Shadow.

0: Freni?
1: A posto.
0: Motore, pneumatici, gas di scarico?
1: Tutto a posto. Alla prossima revisione.
2: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
6: Della casa a Gabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
7: Della casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
8: Torniamo insieme per ascoltare una delle nostre novità, Chris de Sarandi, una canzone che ascoltiamo da un po' di giorni. Questa è Good Old Days.

successo di Taylor Swift su Radio City Anti-Hero. Allora un po' di saluti al volo. Ciao Sonia, un bacione. Ciao Ele, buonissima giornata, buon lavoro a te. Gianna, grazie, un bacione, una splendida serata. Beh, all'osservatorio di Lerma per in queste sere tra l'eclissi, le stelle cadenti, ne avete viste? Ne ho viste un sacco, bellissime tra ieri e l'altro ieri sera. Poi ringrazio Silvana, un bacione grande. Miki, relax in piscina in questi giorni, occhio ai gavettoni, stai attenta ai gavettoni, anche prima di Ferragosto, ndokoio koio. Saluto anche Paola, voi buone vacanze, dai, appunto, un po' di relax in piscina e poi si parte finalmente. Continuiamo così con Safe insieme a Bresh, questa è Parlar d'amore.

0: Anyway Now con Rehab. Buon Ferragosto, buon venerdì, buon Ferragosto a tutti, sia a casa che in vacanza.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Immagina un Ferragosto diverso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovade del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026. Un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4:30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme ai CAI di Ovada. Alle 5:30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida tenuta cannona di Carpeneto. E a seguire, brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada di OCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
13: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogroup.
14: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
15: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
16: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
15: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
17: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
18: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
19: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

La voce di Achille Lauro su Radio City, la città degli angeli, allora viajando por el mundo, lui che ha cantato di Roma, naturalmente, in questo caso, beh, Los Angeles, no? Allora, andando in giro per il mondo, vi parlo di Dublino. Prima volevo salutare Marco che ha ripreso, sono contenta di andare in bici, quindi gira, gira, pedala, pedala con questo bel fresco, una meraviglia. Hai scelto le ore più fresche anche, mi raccomando, mi raccomando, attenzione, cerca un po' d'ombra, ecco. Allora mi dice, mi terrai compagnia fino all'ora di pranzo, grazie, intanto è un piacere. E intanto mia moglie mi ha detto, stai pure fuori tranquillo, quindi cioè, secondo me è un po' preoccupante, stai pure quanto vuoi, vai e pedala. Vabbè, dai, ciao Marco, ragazzi, buona giornata, buon pranzo. Dunque, allora, dicevo, città che deludono viaggiando per il mondo, no? Viajando per il mondo, leggevo ad esempio di Dublino, non è una vera e propria truffa, beh, insomma, non esageriamo, ma viene spesso considerata una fregatura dai viaggiatori a causa degli altissimi costi degli alloggi. Non è l'unica al mondo, ve lo dico. Comunque sappiamo, beh, insomma, l'Irlanda è abbastanza cara come il Nord Europa, e del resto, dicevamo, gli alti costi degli alloggi, il quartiere ultra turistico di Temple Bar con birre a oltre 10 euro e un centro città che offre meno attrazioni storiche monumentali rispetto ad altri capitali europei. Beh, questo ok, perché Dublino delude le attese. Allora, dormire in centro costa molto e il cibo nei ristoranti turistici ha tariffe spesso sproporzionate rispetto alla qualità. Sono gusti comunque, in Inghilterra, in Irlanda non è che si mangia da Dio, comunque il mito del Temple Bar poi è considerato una trappola, classica trappola, no? Per turisti, quindi per eccellenza, pieno di pub un po' finti, se vogliamo, confusione, vabbè, insomma, sì, ho capito, confusione nel senso, se vai in centro, Times Square, insomma, c'è un casino che non ti giri, ma anche a Natale a Milano, comunque, a parte quello, prezzi esagerati e soprattutto poca autenticità locale, quindi per musica e pub veri meglio andare in zone come Camden Street, ad esempio. Questi sono i consigli, poi ne parleremo ancora. Sembra un pochino una delusione, voi se ci siete stati, come la vedete? Miles Smith.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La voce di Angelina Mango con Marco Mengoni, finisce così sta canzone. Allora, altro Marco, un grande amico di Radio City, Marco e Paola, un grande abbraccio. Volevo salutare il veterinario in cucina, perché insomma lui e tutti i suoi follower, perché è un personaggio, è seguitissimo perché fa delle cose fantastiche. Complimenti, quindi un abbraccio grande, buon Ferragosto ragazzi, grazie mille, un abbraccio davvero a voi. Allora, torniamo a parlare di Dublino, perché dicevamo tra le città che deludono un po', nella lista c'è assolutamente Dublino. Io c'ero passata, ricordo un giorno di pioggia, strano, un giorno di pioggia pazzesco, però un bel negozio di dischi tanti anni fa, ok. Comunque aspettative troppo alte, molti si aspettano una metropoli ricca di palazzi storici imponenti, mentre Dublino ha un aspetto un po' più simile forse a una grande cittadina di provincia, con case georgiane basse in mattoni rossi, quello classico, però troviamo anche qualcosa di buono, dai, ad esempio sì, i negozi di dischi, quello sì, la zona è buona. E una cosa buona, altra cosa buona, sfruttare i musei gratuiti, perché molti musei statali a Dublino non si pagano, un po' come sappiamo anche in Inghilterra, quindi lì si va assolutamente, anche perché un giro a museo insomma va sempre bene. Intanto dal passato siamo con Madonna, questa è la sua Like a Prayer.

0: la canzone, il successo mondiale di Madonna dal 1989, questa è Like a Prayer con cori gospel. Beh, mi è capitato di assistere a una messa gospel recentemente a New York, non la vera vera di Harlem, però insomma sembrava più un concerto pop ma con dei cori veramente strepitosi, fantastici. Allora, tornando un attimo ancora sul discorso Dublino, dicevamo prima, tra le città che deludono un po' nella lista c'è effettivamente in alta posizione la città di Dublino. Marco, altro giro, altro Marco questa mattina. Allora Marco dice: ci sono stato 30 anni fa, però mi è rimasta nel cuore la zona di Galway. Sì, ma assolutamente, quella meravigliosa, confermo, sottoscrivo. Galway Bay, Galway Girl, abbiamo anche la canzone, no, di Ed Sheeran, quindi la zona di Galway, Connemara, siamo d'accordissimo. Beh, i paesaggi dell'Irlanda sono strepitosi, su quello non ci piove, però parlavamo proprio soltanto della città di Dublino, che effettivamente insomma è un po', non proprio una truffa, però insomma a volte può deludere almeno alcuni turisti. Comunque grazie per le vostre risposte, per le vostre testimonianze, la terra d'Irlanda è assolutamente meravigliosa e su questo siamo d'accordissimo. Intanto abbiamo raggiunto le 13:04.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca. Il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato in un armadio in un appartamento nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. L'ipotesi è che la donna sia stata uccisa dal figlio 51enne già arrestato durante l'ennesima lite per soldi. Fumose, generiche e prive di indicazione concreta, queste in sintesi le dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato di Lavitola esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del suo piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui. Non c'è pace per l'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, stop dei voli fino alle 2 di notte di sabato 15 agosto. Il Codacons ha presentato intanto un esposto all'antitrust per i rincari sospetti delle tariffe di autonoleggi e taxi. Economia, nuovo record del debito pubblico a giugno, secondo i dati della Banca d'Italia è aumentato di 26,2 miliardi rispetto a maggio. Intanto, secondo l'ultimo rapporto mondiale sulle tendenze dell'occupazione giovanile, la ripresa del mercato per questa fascia del periodo post-Covid si è arrestata nell'ultimo anno e la diffusione dell'intelligenza artificiale rischia di rendere più complesso l'accesso ai primi impieghi. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
5: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie.

0: Schulz, Francesco Yates su Radio City, questa è Sugar, grande successo, bella, bella sempre. Ho ancora negli occhi il pensiero di Galway Bay, la baia di Galway, meravigliosa, strepitosa. Allora, visto che ieri la storia del latte condensato ha avuto successo, che piaccia o no, però insomma è stata ascoltata, commentata, per cui salutiamo tutti gli amici che lavorano, intanto che lavorano a prescindere, e poi chi lavora nei supermercati, commercianti, negozi, naturalmente. Grazie per essere con noi, questa è Radio City con Paola fino alle 15. Continuiamo con Partenope.
1: Buongiorno a tutti, sono Giorgiana da Belforte, I love you e sempre e comunque Radio City.

Offenbach con noi su Radio City, questo è Catchy. Allora, 13:17, buon pranzo, naturalmente, buon divertimento a tutti gli amici qui al Parco Acquatico Lavagello, Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria. Buon lavoro a tutti i nostri colleghi che lavorano per voi, per farvi divertire, ok? Allora, caldo caldone, in questo periodo, purtroppo tanta siccità, sappiamo bene, il problema degli incendi, siccità un po' in tutta Europa. L'altro giorno abbiamo detto del Danubio, no? In secca, riaffiora dunque un ponte, il ponte di Costantino delle 328 d.C. che univa un tempo Romania e Bulgaria. Allora, a Roma, e succede anche a Roma, succede un po' dappertutto, voglio dire, non c'è acqua. A Roma il Tevere in secca fa riemergere l'antico ponte di Nerone, mai visto prima, a quanto pare, risalente a quasi 2000 anni fa. Il livello è eccezionalmente basso per via della siccità e riporta alla luce quindi il Pons Neronianus. Dal Tevere spunta un pezzo di Roma che normalmente resta sotto il pelo dell'acqua, cade a pochi passi da Castel Sant'Angelo e quindi una porzione di muratura fiora dal fiume in mezzo alla Roma contemporanea, no? Se vogliamo, traffico, ponti e cupole, e invece appunto ti spunta a sorpresa questo pezzo di ponte, i resti del ponte di Nerone. Continuiamo così, buon pomeriggio a tutti, c'è Peggy, questa Home Man.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
3: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
4: Luci, freni,
5: a posto.
4: Motore, pneumatici, gas di scarico,
5: tutto a posto, alla prossima revisione.
6: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

stella di... E siamo tornati nella grande mela, New York, la nuova stella di Broadway, bella, sempre la canzone di Cesare Cremonini. Buona mattina, ma che è mattina? Buon pomeriggio, sono abituata. 13:30, insomma, Olivia Dean, novità.

buon venerdì, la vigilia di Ferragosto su Radio City, anche la canzone nuova di Olivia Dean, questa Baby Steps. Una breve breve parentesi, il nostro pensiero soltanto per due date. Allora, intanto quella di ieri, ricordando la diga di Molare costruita tra Liguria e Piemonte sul torrente Orba, sappiamo tristemente nota, purtroppo per il crollo del 13 agosto del 35 ci sono stati 111 morti, e poi ovviamente oggi sappiamo bene, ricordiamo il crollo 8 anni fa del ponte Morandi, quindi per non dimenticare mai assolutamente dovrebbero ricordare anche i responsabili di una tragedia simile, che noi ricordiamo quindi il nostro pensiero insieme a tanti amici, grazie a Marina, a Sara, a Chiara. City Compilation. E noi continuiamo così il nostro pomeriggio, grazie a tutti intanto per i messaggi, ovviamente anche per i vostri commenti, i vostri pensieri. Continuiamo la compilation 3 successi non stop, e si parte Heat Waves, con noi ci sono Glass Animals.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
13: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
14: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
13: Davvero comodo!
15: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Tra le canzoni dell'estate anche Cavana con Irama. 13:49, buon pomeriggio a tutti naturalmente, ancora buon divertimento a tutti gli amici al Parco Acquatico Lavagello Castelletto d'Orba, buona giornata naturalmente chi sta preparando la valigia, chi è di ritorno in questi giorni, cioè ci sono gli scaglioni, no? Prima fase e poi le partenze del dopo Ferragosto. Allora grazie ancora per i messaggi al 333-4635-873, per i commenti, il pensiero naturalmente a quel 14 agosto di 8 anni fa. Grazie Sonia, saluto ancora Chiara, un bacione grande Marina e saluto Fabius, buongiorno e buon lavoro a te. Benson Boone su Radio City, Mr. Electric Blue.

vero anche no, ma anche sì, con tutti voi Umberto a distanza da Capitale, da Roma. Potevo mancare oggi, ma certo che no. Un grande abbraccio anche a te, buon Ferragosto, grazie mille. Talk Talk

0: messaggi che state inviando, scrivendo. Noi siamo un po' più telegrafici oggi, oh. Sui messaggi scritti, perché abbiamo uno schermo piccolo piccolo, per cui diventiamo tutti Mr. Magoo. Non ci vedo, falli mortacci. Computer solito. Intanto Talk Talk, It's My Life, dalla mitica estate 1984. Sono le 14:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo. Nella gestione del fenomeno migratorio va riaffermato il principio del superiore interesse della minore. Lo ha detto Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Le istituzioni, ha aggiunto il Papa, devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. In poco più di un anno dall'apertura del nuovo filone di indagine della Procura di Pavia, che lo vede come unico sospettato dell'omicidio di Chiara Poggi, la vita di Andrea Sempio è cambiata molto. Non solo per via di interrogatori e attenzione mediatica, ma anche nella sfera privata. Dopo il mancato rinnovo del contratto di affitto di casa, adesso il commesso 38enne perderà anche il lavoro. I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Prestito oneroso con diritto di riscatto per il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che, ricordiamo, può fare mercato solo a costo zero. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
7: Io imbianco la casa.
8: E io vernicio la staccionata.
7: Io preparo la salsa di pomodori.
8: E io la marmellata di pesche.
7: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
9: Speciale prestagionale riscaldamento. Legno e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.

0: tutti voi, sia che siate a casa, in vacanza, con la nostra musica. Pinguini, sorry, scusa, lo sento.
1: Ciao, sono Daniela di Pinerolo, I love you, Radio City.

con Sorry Scusa, lo siento. Allora, sempre di vacanze si parla, perché insomma siamo nel momento clou dell'estate, possiamo dire quasi giro di boa, no? Insomma, per molti effettivamente siamo a Ferragosto, allora vacanze. Leggevo che il Trentino Alto Adige, superstar dell'estate 2026, oltre al mare ovviamente scelto dalla stragrande maggioranza, penso, no? E le due province autonome, quindi Bolzano e Trento, sono tra le mete più richieste d'Italia. Tra le curiosità leggevo: Bolzano è la destinazione più cara d'Italia, o addirittura con una media di 323 euro a notte, non male, insieme a Ortisei e Forte dei Marmi. Uè, il Forte, insomma, ci sta, l'Italia divisa, insomma, boom di vacanze. Naturalmente tanti comunque restano a casa, quasi 36 milioni e mezzo di italiani faranno almeno una vacanza tra giugno e settembre, chi l'ha fatta, chi la farà, ma altrettanti ad agosto rimarranno a casa. Se vogliamo parlare di trend, se vogliamo chiamarlo trend, si parla anche di micro vacanze, piuttosto che niente, assolutamente benissimo così, anche qualche giorno per staccare, basta vedere posti nuovi, insomma girare, quello è l'importante. Quindi vacanze brevi e distribuite nel corso appunto dell'estate o anche dopo. Leggevo anche che la provincia di Cuneo cavalca il trend grazie a natura, enogastronomia e vicinanza, se sei vicino da quelle parti, non sempre così comodo. Comunque insomma, l'enogastronomia in primis, beh insomma, una cosa che ci piace parecchio. Avicii su Radio City.

Quale canzone nuova? Una bella ballata, Teddy Swims con Break Up in Reverse. Allora, parlavamo di vacanze, ovviamente, e abbiamo citato anche la provincia di Cuneo, che cavalca il trend anche delle mini vacanze grazie a natura, enogastronomia. E qua ti voglio, perché insomma apprezziamo tutti quanti poi prodotti enogastronomici che ci portiamo anche a casa dalla vacanza, no? Allora, il turismo del gusto domina l'estate. 25 milioni, così si dice, 25 milioni di italiani scelgono le ferie a tutta tavola, quindi degustazioni. E che fai? Non assaggi? Visite in aziende, birraturismo, oleoturismo e percorsi del formaggio. Già abbiamo l'acquolina in bocca. E beh, insomma, del resto, allora, buona parte del budget della vacanza va in cibo e bevande. Allora, che sia in Italia, che sia all'estero, devi mangiare, no? Per cui, insomma, se c'è il cibo buono, e da noi è garantito, e quindi bene così. E poi ci sono le vacanze di settembre. Ottimo mese, naturalmente, bellissimo, meno affollamento, prezzi migliori, clima mite, quindi benissimo così. Anche a chi deve partire, chi aspetta ancora le vacanze, prossimi giorni o prossimo mese, perché no? Continuiamo con la musica, c'è lei, Elisa, Luce e Tramonti a Nord-Est.

0: Love Radio City.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
7: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
8: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta da pulone e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
7: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
8: Info su castelferro.it.

0: Imagine Dragon su Radio City, on top of the world con la Valletta, in senso buono. E ciao Vale.
1: Ciao, buongiorno a tutti, così in via del tutto eccezionale.
0: Sì, così, andiamo a ruota libera. 14:31, adesso ascoltiamo insieme una delle nostre novità, MGK, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, canzone nuova, Girl Next Door.
2: Novità. Let's go. Sounds good. Real good.

stato comodissima, eh. No, sono storta. Poi viene il torcicollo. Allora, All Night Long su Radio City, Kungs e David Guetta. Allora, è partita in quarta la festa, la grande festa di Lorenzo Giova, naturalmente. E invece poi c'è stato un intoppo. Salta, avete letto, avete sentito, è cancellata la tappa di Barletta del Giova Summer Party, quella del 17 agosto. L'annullamento è arrivato dopo che l'azienda sanitaria locale, la ASL, aveva giudicato non idonea l'area dell'ex cartiera, un sito industriale dismesso. Perché? Perché c'era qualche frammento, insomma, c'era la presenza di amianto, quindi una roba serissima. L'organizzazione ha detto che stanno valutando adesso la possibilità di recuperare il concerto a Bari il 19 settembre. Se così non fosse, si può chiedere ovviamente il rimborso. Però tutti noi ci chiediamo insieme in cor: ma non potevate pensarci prima? Non si fa prima qualche controllo? E invece così è stato, quindi purtroppo salta quella data, mentre lui continua a spostarsi in bici da una località, da una città all'altra, per il suo Giova Summer Party. E allora eccolo qua, Giova insieme ad Alfa, questa è Buon Vento.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Immagina un Ferragosto diverso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026. Un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4:30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme ai CAI di Ovada. Alle 5:30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida tenuta cannona di Carpeneto. E a seguire brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada di OCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: River Sean, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. River Sean, qualità dei prodotti.

innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverschon, dove gli occhiali costano meno. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

quasi al termine del nostro appuntamento vicino alle 15. Passenger, canzone nuova di Alex Warren. Come state? Buon pomeriggio ancora. Intanto ritroviamo la nostra musica Tananai Annalisa dall'estate 2024. Questa è Storie Brevi.

messaggi che stanno arrivando. Allora Carla, buon Ferragosto, buone vacanze, grazie ancora Silvia, un bacione. Barbara Barbarina, un Massol con Bruno Mars, saluto ancora Fabio, adesso dal passato, beh, storia della musica, ritroviamo City Story, Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: allora, concludendo, come diceva il nostro amico Mike, Pink Floyd con, beh, chiudiamo in bellezza, Another Brick in the Wall. Grazie a tutti, un abbraccio, buon pomeriggio, buon Ferragosto, buon weekend a tutti e buon viaggio se siete in partenza, naturalmente. Allora, tra poco naturalmente l'ora dedicata ai successi dell'estate, Radio City Estate, poi alle 16 naturalmente ritrovate Vale. Noi ci risentiamo lunedì, vi aspetto, ci riprendiamo il mattino, quindi vi aspetto a partire dalle ore 8. Baci e grazie da Paoletta. Buon Ferragosto ancora, le 15:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Lo confermano fonti della Farnesina, che monitora la situazione. Gli italiani si troverebbero adesso in una casa palestinese non assediata. Arriva la condanna della Francia, che chiede ad Israele di arrestare i coloni che assediano Kusra. Un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da caccia italiani che partecipano alla missione di difesa aerea della NATO dei paesi baltici. L'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio e occultamento di cadavere il figlio 51enne della donna trovata morta in un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere Torbella Monaca. L'uomo avrebbe ammesso di aver aggredito la madre dopo una lite per futili motivi. Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontana Rossa. La SAC, società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Chiuso, sempre a causa della cenere che ha invaso la pista, fino alle 16 di questo pomeriggio anche l'aeroporto di Comiso. A Birmingham, la quinta giornata degli europei di atletica, meravigliosa la 4x400 maschile che va in finale con il nuovo record italiano. In finale anche la 4x400 femminile. Bene Arese nei 1500 metri. Vanno in finale anche Padovan nel giavellotto e Oliveri nell'asta. In serata le finali, tra cui Battocletti nei 10.000, Tamberi, Scioli, Stronati e Falocchi nell'alto. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Io imbianco la casa.
5: E io vernicio la staccionata.
4: Io preparo la salsa di pomodori.
5: E io la marmellata di pesche.
4: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
5: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.
6: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada, veste le tue passioni.
7: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
6: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
8: Centrosportovada.com.
9: Saldi estivi fino al 50% e in più scuola, calcio e ogni tua passione. Prepara la nuova stagione sportiva con noi.
10: Radio City.
11: Accendi il tuo mondo.
12: Per tutta l'estate su Radio City c'è
13: Radio City Estate.
14: Feel the heat, feel the hits.
12: I successi di Radio City senza interruzione.
10: Radio City Estate.
15: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: Love Radio City. Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
1: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta, tapulone e agnolò, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
0: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
1: Info su castelferro.it.
2: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre. Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Questo è il suono dei grandi successi. Le Summer Hits di ieri.
10: Di ieri e di oggi.
9: Le Summer Hits di oggi.
10: Tuffati in Radio City Estate.
11: Radio City Estate 2012.

Radio City Estate. 2010.

0: puoi, lo solleviamo noi!
1: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
2: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
3: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta, fette, 110 grammi, sono al prezzo di una a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
10: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
12: Radio City. Tuffati in Radio City estate. La colonna sonora della tua estate.

0: 1980, Kool & the Gang, Celebration. Allora, celebriamo il venerdì, dai che venerdì. Vabbè, io non la continuo. Matti, inizia ufficialmente il weekend. Buon pomeriggio a tutti, sono le 16:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Sono ora in un'altra abitazione non circondata dai coloni. La Farnesina sta seguendo la vicenda attraverso l'unità di crisi. Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto Frontex. Le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta. Tragico incidente sul lavoro a Diano d'Alba, nel Cuneese. La vittima è una ragazza di 22 anni morta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola locale. Recuperati 3 quadri rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, in provincia di Parma. Si tratta di un quadro di Cézanne, uno di Renoir e il terzo di Matisse. Il valore stimato supera i 9 milioni di euro in totale. Tra partenze e last minute e primi rientri, per il ponte di Ferragosto sono previsti oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Lo fa sapere l'ANAS, secondo cui per il terzo fine settimana di agosto è atteso traffico in costante aumento. Visti i numeri, è previsto bollino rosso per la giornata di oggi e per domani mattina. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada, veste le tue passioni.
6: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
5: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
7: Centrosportovada.com.
8: Saldi estivi fino al 50%. E in più scuola, calcio e ogni tua passione. Prepara la nuova stagione sportiva con noi.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
10: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
9: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
11: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa, e sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica, metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
9: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

Madame con Mama non mama, quel gioco, quel giochino che si faceva con la margherita per arrivarne a una, sa, mami o non mami, puntualmente poi era sempre il no più totale. Comunque facciamo anche questo gioco per il vado in vacanza a Ferragosto o non ci vado, perché a quanto pare il 64% degli italiani evita proprio le vacanze durante la parte centrale di agosto. A dirlo è stato proprio la ricerca realizzata da Camper Days, questa piattaforma, e dallo studio si evince che il 64% degli intervistati preferisce andare in vacanza ovviamente nei periodi un po' meno affollati, invece il 57% evita proprio di viaggiare a Ferragosto per l'aumento dei prezzi. Da che parte state? Al 333 46 358 73. Anche i fan con We Are Young.

Bausa con Magnetic, una delle canzoni di quest'estate 2026 in rotazione. Anche qui, ovviamente, su Radio City. Stavamo parlando, se vi siete collegati ora, del fatto che il 64% degli italiani eviterebbe le vacanze ad agosto, e proprio per questo è un po' una tendenza, no? Alle partenze ormai posticipate oppure anticipate, per non andare a spendere veramente tanti soldi durante il periodo di Ferragosto. E c'è anche uno studio evidenziato dall'Osservatorio del Turismo Estivo Outdoor con l'Istituto Piepoli, che dà dei consigli anche per delle scampagnate o comunque dei weekend fuori porta che possano essere comunque fattibili un po' per tutto tra fine agosto e settembre. Ci sono ad esempio le Highlands scozzesi, almeno lì ci va anche un po' di fresco, che insomma, con la fioritura, veramente un bel mare di porpora che ricopre tutte le colline, e vicino si attraversa anche il National Park di Cairngorms, con vicino anche Loch Ness, quindi insomma ci può essere anche un alone di mistero. Tra pochissimo vi porto un po' più al caldo, prima però Jamiroquai con Little Elle.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Sulle nostre regioni di nord-ovest fino alla giornata di Ferragosto resisteranno ancora condizioni di caldo intenso per questo ciclo duraturo che ha portato le temperature oltre i 35 gradi. Non mancheranno temporali di calore sulle Alpi, ma attenzione perché dai temporali di calore arriveremo a un break invece più concreto. Correnti più fresche atlantiche, un calo termico e quindi un rientro delle temperature più vicine alla norma stagionale. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Luci, freni,
5: a posto.
4: Motore, pneumatici, gas di scarico,
5: tutto a posto.
6: Alla prossima revisione.
7: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
8: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuota tutto.
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
10: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
11: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
12: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
13: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
12: Davvero comodo!
14: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
15: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Emma Marrone con Fabri Fibra antidroga alle 16:32 minuti in questo venerdì antevigilia, anzi no, vigilia di Ferragosto. State già preparando tutto? C'è la novità, che sai? No.

Cat Eye con Animal, la novità alle 16:35 minuti qui su Radio City. Stiamo parlando del fatto che almeno più della metà degli italiani preferisca non andare in vacanza durante la settimana di Ferragosto, anche perché si sa, ti pelano giusto un pochino. E stavamo parlando proprio del Camper Days, che propone delle destinazioni anche insieme insomma all'istituto Piepoli, delle destinazioni dove in teoria non dovremmo incontrare overtourism, quindi il insomma tutto il, le persone insieme a noi, 50.000 persone a fare la stessa cosa, il turismo di massa. Abbiamo parlato del delle island scozzesi. Vi porto un po' più al caldo, ad Alentejo in Portogallo, dove il 28 di agosto, quindi parliamo di fine agosto, la luna piena sarà protagonista di un'eclissi lunare parziale. Tra l'altro la regione non ha inquinamento luminoso, quindi si vedrebbe veramente tanto tanto bene. Tra l'altro lì c'è anche la riserva Starlight al mondo, quindi protetta e certificata, che garantisce anche una qualità del cielo eccezionale. Ma se vogliamo vedere qualcos'altro, sempre per quanto riguarda invece il mare, c'è Zeeland nei Paesi Bassi, dove nelle calde notti di fine agosto c'è anche la fioritura dei plancton bioluminescente. Non so se avete presente quando vedete le foto del mare brillante, blu elettrico, ecco, dentro ci sono i plancton ed è proprio lì che si possono vedere. Tante sono le destinazioni da poter raggiungere senza turismo di massa. Al 333-4635-873 raccontateci anche che cosa farete voi durante questo weekend, o se state a casa vostra. Come Cantagali.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

Mi chiedevo effettivamente che fine avesse fatto Macklemore, ma ho scoperto che comunque continua con alcuni dei suoi tour. Nel frattempo, prima del nostro appuntamento con la storia della musica, c'è Sienna Spyro, Material Lover.

Brenda Spyro con Material Lover. Sono le 16:58 minuti qui su Radio City. Nel frattempo City Story, Kim Carnes con Bette Davis Eyes.

0: 1981, Kim Carnes con Bette Davis Eyes. Va a chiudere questa nostra prima ora insieme, ne abbiamo ancora due prima, però l'informazione. Abbiamo raggiunto le 17:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Macron ordina di riscrivere il testo della legge. Walter Lavitola potrebbe chiedere di essere risentito. Il difensore sta valutando l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Intanto il legale del giornalista parla di paradosso morale in merito alla sostituzione di Ranucci alla guida di Report chiesta dalla politica. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Sono ora in un'altra abitazione non circondata dai coloni. La Farnesina sta seguendo la vicenda. La Russia boccia la proposta ucraina di una tregua nel Mar Nero, non ci sono i presupposti. Intanto un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da caccia italiani che partecipano alla missione di difesa aerea della NATO dei Paesi Baltici. L'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. Recuperati 3 quadri rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano in provincia di Parma. Si tratta di un quadro di Cézanne, uno di Renoir e un altro di Matisse. Il valore stimato supera i 9 milioni di euro in totale. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
7: Io imbianco la casa.
8: E io vernicio la staccionata.
9: Io preparo la salsa di pomodori.
10: E io la marmellata di pesche.
11: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
12: In offerta passa pomodori, barattoli e attrezzi per la creazione di marmellate e salse.
13: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
14: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
13: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: Saif con Parlar d'amore alle 17:10 qui su Radio City. Buon venerdì, buon inizio di weekend e anche buon pre-Ferragosto. Un grande successo di Rihanna, S&M dal 2011.
1: Ciao, sono Graziella da Casale Monferrato. I love Radio City.

Rihanna con S&M dal 2011, in questa giornata che ci sembra già mega weekend. Lo è già, in realtà, per tanti, però, insomma, è momento di partenze, anche momento di vigilia pre-Ferragosto, quindi tutti preparativi per domani, per chi resta a casa oppure per chi invece partirà anche soltanto per una scampagnata. Quindi buon pomeriggio a tutti voi da me, Valeria Ferrari. Ma per chi rimane a casa, magari non ha voglia di fare niente, vuole stare sotto il condizionatore al fresco e magari leggersi un bel libro, e proprio per quanto riguarda i libri, il club stanno rivivendo un momento di rinascita, farli tornare in auge. Sono proprio la generazione Z e i millennials, per tanti anni sono stati considerati un passatempo intellettuale, no? Il club del libro, invece oggi stanno proprio rivivendo un momento di rinascita, e a farli tornare di moda siamo proprio noi, millennials e generazione Z. Anche perché non è che si tratta solo di leggere un libro o un romanzo, ma proprio di condividere un'esperienza, no? Mi viene da fare questo ragionamento, cioè proprio in un'epoca in cui siamo sempre super connessi, però forse anche un po' più soli, ritrovarsi per parlare di un libro piuttosto che di altri passatempi sta diventando un nuovo modo, no? di socializzare, rallentare i ritmi, conoscere anche persone con interessi simili. E per assurdo, proprio a dare una spinta a questo fenomeno sono stati paradossalmente i social network, quindi da lì ci si conosce e poi magari ci si incontra anche dal vivo. Vorrei

sapere se qualcuno di voi effettivamente fa parte di un book club, come avete fatto, insomma, a incontrarvi anche con gli altri, come li avete conosciuti. Samurai J, Vito Salamanca.

0: Sex Ambassadors con Renegades. Era 2015. Noi, se vi va, stiamo parlando di del club dei libri che sempre più stanno spopolando, anche perché in un periodo in cui siamo forse ultra connessi, anche soltanto cercare di rallentare un pochino potrebbe essere un'ottima idea. E a riportarli in auge sono stati proprio i millennials e generazione Z, proprio con paradossalmente i social, con piattaforme come BookTok, Bookstagram, BookTube, che hanno appunto trasformato la lettura anche in un'esperienza da condividere. Ma il successo appunto di questi book club del libro racconta una voglia un po' più diffusa, no? Cioè quella di trovare proprio di ritrovare il tempo di qualità, anche di relazioni autentiche. È un po' quello, secondo me, anche il motivo, no? Una tradizione un po' più antica, che la potevamo pensare, anzi la possiamo ancora pensare, come intellettuale, è ridiventata, fortuna, una dei fenomeni più che contemporanei, no? del momento. Quindi basta pensare, anche soltanto se si ama leggere, di partecipare a uno di questi gruppi. L'unico consiglio sicuramente è quello di scegliere un libro, no? Capace anche di far nascere domande, emozioni, punti di vista diversi, anche perché la parte più bella sicuramente è anche la condivisione, anche il confronto. Lo chiedo anche a voi al 333-4635873 se, oltre a leggere tanto, magari fate anche parte di un book del libro. C'è Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Love Radio City. Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
1: Bresaola, salame, mortadella d'asino. Polenta, tapulone, agnolotti. Salamini al cartoccio. Arrosto e stracotto d'asino.
0: 49esima Sagra dei Salamini d'asino. Dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
1: Info su castelferro.it.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
4: svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.

0: Dal 2021 erano i War Republic con Run. 17:32, buon venerdì, buon inizio di weekend a tutti. C'è anche la novità, quella di Cioffi con Carmela.
1: Novità. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Era la nuova di Cioffi, Carmela il titolo. Le 17:35, subito dopo la novità, anche una compilation. Ci sono i tre successi non stop, Apro Med con Ray Dalton e Don't Worry dal 2015. City

0: I ricordi del 2002, era Avril Lavigne a chiudere questa nostra compilation con Complicated, Merk & Cremont, anche i Colors e Serena Brancale. In seconda posizione con Partenope, in apertura Madcon con Ray Dalton, era Don't Worry.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Immagina un Ferragosto diverso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovade del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026, un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4:30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme ai CAI di Ovada. Alle 5:30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida tenuta cannona di Carpenè. E a seguire, brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada DOCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
8: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
9: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
11: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra.
12: Affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
13: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaie. 0143 63 70 91.

A me gasa troppo questa qui di Yugel, Imel Angel, Ultra Nate si chiama. Moving to the Sun è il titolo. Teddy Swims, Lose Control.

0: 1979, Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Ovviamente ne abbiamo ancora un'altra da passare tutti insieme, raccontarci e chiacchierare, ovviamente anche a ritmo della nostra musica qui su Radio City. Subito l'informazione, sono le 18:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Macron incarica il premier Le Cornu di redigere un nuovo testo per arrivare ad una soluzione entro la primavera del 2027. A Torre del Greco, nel napoletano, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa vettura. Avrebbe dimenticato di mettere il freno a mano all'automobile parcheggiata in pendenza. Il 44enne è deceduto in ospedale dopo alcune ore di agonia. E una bambina di appena un anno è stata ricoverata all'ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere rimasta in stato soporoso a causa, secondo gli accertamenti, di un'intossicazione da cannabinoidi. L'ipotesi è che la piccola possa aver ingerito accidentalmente cannabis o un suo derivato. Restano molti dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Il GIP parla di dichiarazioni fumose e inverosimili. Lavitola potrebbe essere riascoltato dai PM. L'anticiclone africano domina ancora sull'Italia con temperature fino a 35-36 gradi nelle città del centro-nord e sulle isole maggiori. Il gran caldo resiste fino a Ferragosto, poi da domenica una perturbazione dal nord Europa porterà temporali e un primo calo termico. Intanto a luglio i consumi elettrici hanno toccato il record storico. È tutto, ma più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada. Veste le tue passioni.
6: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
5: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
7: Centrosportovada.com.
8: Saldi estivi fino al 50%. E in più scuola, calcio e ogni tua passione. Prepara la nuova stagione sportiva con noi.
9: Io imbianco la casa.
10: E io vernicio la staccionata.
11: Io preparo la salsa di pomodori.
12: E io la marmellata di pesche.
13: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone. Dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te. E perché siamo un fai da te. Brick Home. Strada Canelli. A Nizza Monferrato.
14: Speciale prestagionale riscaldamento. Legna e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.

0: 2024 con Damiano David, Born with a Broken Heart. Le 18:09 qui su Radio City. Buon venerdì, buon inizio di weekend e buon pre-Ferragosto. Da me, Valeria Ferrari, c'è anche Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: Ciao, sono Vilma, ti ascolto da Monte Marzino. I love Radio City.

Francesco Gabbani con Summer Funk alle 18:12. Direi che è il momento perfetto per un aperitivo pre-Ferragosto. Ci stiamo e vi state sicuramente tutti preparando al 333-4635-873 le vostre foto pre-Ferragosto con cibarie e quant'altro, pronti a festeggiare. Nel frattempo anche la musica di Radio City, c'è Post Malone con Circles.

Con tu cosa fai questa sera alle 18 e 19 minuti io tiro, così ad indovinare. Secondo me qualcuno di voi è già lì che si fa il suo aperitivino molto molto tranquillo, in piscina, al mare, al fiume, dovunque voi siate. Mandateci anche un messaggio al 333 46 358 73, oppure anche un vocale, così per sentire anche le vostre voci. Dal 93 Ace of Base, The Sign.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Giornata da bollino rosso sulle autostrade del nord-ovest per l'esodo di Ferragosto. Traffico intenso sulla 7 Milano-Genova, soprattutto verso la Liguria, e sulla A10 Genova-Savona, con possibili rallentamenti in direzione delle località della Riviera. Flussi sostenuti anche sulla A12 Genova-Sestri-Levante verso il Levante Ligure e sulla 6 Torino-Savona, soprattutto avvicinandosi alla costa. Attenzione anche sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, in particolare tra Genova e Ovada. Più regolare ma con traffico in aumento la situazione sulla A4 Milano-Brescia e sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia. Perché in viaggio, quindi, massima prudenza e attenzione sulle strade. Ricordatevi sempre di rispettare i limiti, mantenere le distanze di sicurezza e guidare con prudenza. Da Radio City è tutto, buon viaggio, a presto con il prossimo aggiornamento.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
5: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta, tapulone, agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
4: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
5: Info su castelferro.it.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo!
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Era il 2013 con John Newman, Love Me Again. Ritorniamo ora, saltino in avanti nel 2026, con una novità, è quella di Olivia Dean, Baby Steps.

Alexandra Stan con Mr. Sexo Beat. Era il 2011, grandissimo successo di quell'anno. Le 18:36 minuti qui su Radio City. Tra l'altro, momento aperitivo anche con una delle canzoni dell'estate italiana. Ritroviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: sono stati anni incredibili.
1: Sweet dreams are made of these.
0: Per te, che li hai vissuti.
1: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
0: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
11: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
12: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
11: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì a sabato.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Tame Impala con Jenny. Dracula alle 18:50 minuti, 10 minuti prima del nostro appuntamento con la storia della musica, e noi corriamo dal sole, fa Dracula, anzi come faccio anche io, erano Tame Impala qui su Radio City. C'è anche Mick con Fabulous, 18:50 minuti.

0: 1984, gli Alphaville con Big in Japan. Va a chiudere queste nostre tre ore insieme. Noi ci risentiamo lunedì in un orario diverso tra le 12 e le 15. Nel frattempo io vi auguro un buon weekend e anche buon Ferragosto per chi insomma andrà in giro, oppure insomma magari qualcuno bello tranquillo a casa, anche soltanto sul divano a prendere del fresco. Ovviamente per chi lavora siamo noi qui per tenervi compagnia con la nostra musica e senza interruzione non stop. Noi ci risentiamo lunedì pomeriggio, anzi lunedì verso ora di pranzo. Abbiamo raggiunto le 19:01. Buon weekend!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità. Lo scrive su X la Premier Meloni, ricordando che 8 anni fa il crollo del ponte Morandi spezzava 43 vite e lasciava una ferita profonda nella città di Genova e nell'intera nazione. Il nostro pensiero, ha scritto la Presidente del Consiglio, va alle vittime. Genova ha saputo rialzarsi. Nessun passo indietro, Siegfried Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report. Ne avrebbe anche parlato nella riunione di ieri con il direttore dell'approfondimento Rai Corsini, in uno degli incontri di lavoro che vanno avanti anche dopo che è scoppiato l'affaire La Vitola. Stava posteggiando nello stallo disabili quando ha perso il controllo dell'auto, sfondando un blocco di cemento e finendo la sua corsa sul marciapiede. Qui ha travolto con violenza un bimbo di 7 anni, recidendogli di netto un piede. La tragedia è avvenuta a Cerea, in provincia di Verona, nella mattinata. Luigi Mangione si è dichiarato colpevole dell'omicidio del CEO United Healthcare Brian Thompson in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale. Ora rischia l'ergastolo. Nuoto, altra giornata intensa agli europei di Parigi, 6 le finali in programma, grande attesa in casa azzurra per Simona Quadrella nei 1500 stile libero, Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero e Thomas Jacon nei 50 dorso. È tutto, a più tardi.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
6: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
8: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spalta, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
6: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
9: Radio City.
2: Accendi il tuo mondo.
10: Per tutta l'estate su Radio City c'è
11: Radio City Estate.
12: Feel the heat, feel the hit.
10: I successi

0: Non stop.
1: Non stop. Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
0: Senza interruzione.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle nostre regioni di nord-ovest fino alla giornata di Ferragosto resisteranno ancora condizioni di caldo intenso per questo ciclo duraturo che ha portato le temperature oltre i 35 gradi. Non mancheranno temporali di calore sulle Alpi, ma attenzione perché dai temporali di calore arriveremo a un break invece più concreto. Correnti più fresche atlantiche, un calo termico e quindi un rientro delle temperature più vicine alla norma stagionale. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
7: Luci, freni,
8: a posto.
7: Motore, pneumatici, gas di scarico,
8: tutto a posto.
9: Alla prossima revisione.
10: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionaria Iveco e Fiat Professional, da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese, garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
12: Vivi la tua estate con il suono dei grandi successi.
13: Radio City Estate.
14: Le summer hits di oggi,
13: di ieri e di oggi.
15: Tuffati in Radio City Estate.
16: Radio City Estate
13: 2015.

0: Questo è il suono dei grandi successi. Le Summer Hits di ieri.
1: Di ieri e di oggi.
0: Le Summer Hits di oggi.
1: Tuffati in Radio City Estate.
2: Radio City Estate.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: no!
1: Immagina un Ferragosto diverso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovade del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026. Un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4:30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme ai CAI di Ovada. Alle 5:30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida Tenuta Cannona di Carpeneto. E a seguire brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada DOCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
2: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
4: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore, con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Il segnale orario è presentato da
1: Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci, malgrado la bufera sulla vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di report. Ne avrebbe parlato anche ieri col direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Il giornalista sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti intanto sui cellulari e i PC di La Vitola. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, il crollo provocò la morte di 43 persone. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità, scrive la Premier Meloni nel messaggio alla cerimonia a Genova. La sindaca Salis ha annunciato che il Comune chiederà un risarcimento molto importante per i danni patrimoniali di immagine che ha subito. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta. Exclave spagnole di Ceuta e Melilla blindate intanto sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. È morto Diomede Barchiesi, l'uomo di 50 anni colpito dopo essere intervenuto per difendere il figlio 18enne, coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. A darne la notizia è l'ASL di Pescara, che questa mattina ha certificato la morte cerebrale dell'uomo. Schiaffa Macron, il divieto dei social ai minori di 15 anni è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. Secondo la consulta francese la misura viola la libertà di espressione dei minori. Il capo dell'Eliseo insiste e incarica il premier Le Cornu a procedere a riscrivere la legge per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Io imbianco la casa.
6: E io vernicio la staccionata.
5: Io preparo la salsa di pomodori.
6: E io la marmellata di pesche.
5: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
6: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Luci, freni,
3: a posto.
2: Motore, pneumatici, gas di scarico,
3: tutto a posto. Alla prossima revisione.
4: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
5: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
6: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tapulona e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
5: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
6: Info su castelferro.it.
5: Hai caricato le valigie?
7: No.
5: Hai controllato il traffico?
7: No.
5: Hai fatto il pieno?
7: No.
5: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
5: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Non puoi? Lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City.
2: Non stop.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: Love Radio City.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.

0: Cheers.
1: Le 23 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.